pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinta tu, meno male, io sto guardando.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che è dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccola e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

quanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

ma senza morire. È una rosa senza spine, fa energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti

sporco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus

0: tutta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7, buongiorno.
2: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
3: Buongiorno Zeta!
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, buongiorno, buongiorno Zeta da Carolina Russi Pettinelli. Saremo insieme fino alle ore 9 per cercare di trovare il piede giusto, ovviamente quello sinistro. Oggi ho contato 4 delle mie circa 900 personalità, per cui dovrebbe essere tutto in discesa. E potete controllare che tutto ciò che sto dicendo è vero tramite la radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure un'app fantastica, gratuita, ricca di contenuti esclusivi, si chiama RTL 102.5 Play, e dovreste averla tutti quanti sul vostro smartphone, perché per esempio potreste trovare, non lo so, le interviste con i vostri artisti preferiti, il Radio Z Future It's Live, magari ve lo siete perso, o ancora tante esperienze esclusive da poter vincere solo con un click, per cui tenetela sempre d'occhio e sempre con voi. Oggi è mercoledì 23 settembre, sì, l'ho letto, quindi buon autunno, si comincia con la musica.

White Girl Wasted. Anna, sono le 7:04 minuti su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli e vi vedo che qualcuno di voi ha fatto la White Girl Wasted o il White Boy Wasted. Ah, di martedì, ma ce la fate? Io sono stata andata a letto prestissimo e stamattina ero veramente molto lenta. Raccontatemi qual è la vostra sveglia di oggi, come vi sentite, sarà un'ottima giornata oppure no? 3, 5, 30, 10, 25. Silver Lines, another

La cassa dritta più famosa del 2023, Italo Disco e The Colors, nonché vincitori del Power Hits Estate. Sono le 7 e 11 minuti su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Ma sapete che cos'è Italo Disco? L'ho scoperto da poco. In realtà è un sottogenere della musica dance ed elettronica nato in Italia tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Ho letto anche una serie di nomi di brani che corrisponderebbero a Italo Disco e no, sinceramente non l'avrei mai saputo. Io riassumo tutto in un genere, si chiama quella che te fa ballà, si dice in romano, oppure quella che ti fa ballare in italiano. Questo è Safe, parlare d'amore.

Da Santissimo, l'ultimo album di Safe, Parlare d'amore. Sono le 7:15 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e tutto va bene. Anzi, se volete ascoltare una versione inedita presente solo nell'album di Safe di Parlare d'amore, andate sulla nostra RTL 105 Play, perché durante Radio Z Future It's Live pensate che Safe l'ha suonata live con Brescia ed è stata un'emozione pazzesca perché l'abbiamo sentita solo nel disco e quindi soltanto quelli che erano stati più attenti. Cioè, Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song.

Nero gotico, Clara, sono le 7:21 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli, che viene da una serata in cui ha fatto Revenge Bedtime Procrastination. Ma che stai impazzita questa che sta dicendo? No, niente di particolare. In realtà è semplicemente quando è molto tardi, hai sonno, ma vai avanti a leggere, a guardare una serie televisiva perché rivendichi il tuo tempo. Dici sì, è vero, domani mi devo svegliare presto, ma non posso rinunciare a me stesso, a me stessa, alle mie attività preferite. Voi lo fate, 335 30 10 25, avete tanto sonno, ma vi prendete comunque il vostro tempo. E cazzai, questa è Animal.

girl groove di Los Angeles, Animal e Cat's Eye. Sono le 7.24 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e parlavamo del procrastinare il sonno, anche se ne abbiamo tanto perché abbiamo bisogno di tempo per noi, per fare le nostre attività, e chi se ne importa, siamo svegli pur di riuscire a farle. 335 30 10 25, piccola magia.

Colpiti dalla freccia di Spera e Basta, o forse di Cupido. Sono le 7.32 su Radio Z con Carolina Rossi Pitinelli e tutti quelli che come me rimandano il sonno nonostante ci sia, no? Stai lì, sono le 11 di sera, potresti dormire già 12 ore, ma no, perché tu devi leggere il tuo libro, devi guardare la tua serie preferita. E Arnaldo da Milano ci scrive: mi fa piacere ritrovarti in questa fascia, dovremmo avere più tempo durante il giorno per godere del nostro tempo, purtroppo lo dobbiamo fare di notte. Chi ha tempo non aspetti tempo, diceva qualcuno, ma non so se c'entra qualcosa, non so se è cazzante. La verità è che pensiamo in realtà di averne durante il giorno e poi ci ritroviamo con tutte le cose che ci piacciono che è troppo tardi. Che fai, dormi o te le godi? Te le godi e poi sei cotto il giorno dopo. E non sto parlando di me, eh. Ogni riferimento è puramente casuale. C'è Annalisa con Madame.

0: prodotto da DJ Snake, the one and only Justin Bieber, Let Me Love You su Radio Z. Sono le 7:39 minuti, adesso è 40. Io sono Carolina Rossi Bettinelli e vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro. E tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro.
4: Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. E poi all'improvviso
5: ancora noi. Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
0: Le 7:42 su Radio Z con Carolina Rossi Bettinelli. Buongiorno, buongiorno Z e buongiorno a chi ci scrive dalla Polonia, dall'Albania e dall'Inghilterra. Che bello, arriviamo ovunque, lo facciamo anche con la nostra applicazione RTL 102.5 Play, ricca di contenuti esclusivi, dovreste averle tutti quanti sul vostro smartphone. Ma soprattutto avete dato un'occhiata al merchandising di Radio Z? C'è un back to school che vorrei tornare a scuola soltanto per poter utilizzare ed acquistare. C'è un sacco di cose fichissime. Guardatele così, serenamente, giocoli con Brescia.
10: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

bella parola, serenamente. Giuri con Bresh, sono le 7.45 su Radio Z con Carolina Rossi Pitinelli. E proprio ieri Bresh ha pubblicato di aver scritto un libro. Io pensavo uno dei tanti, no? Sapete, quelli col ghostwriter che si scrivono quando si diventa famosi. No, no, è proprio una storia. Una storia che, come ha detto lui stesso, ha parcheggiato da un po' e ha pubblicato per la prima volta. Sono molto curiosa di vederlo in questa veste di scrittore. Cioè, beh,

Elodie Andromeda, sono le 7.52 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli. E l'oggetto più lontano visibile ad occhio nudo dalla Terra e la nostra vicina di casa cosmica più grande. Di che cosa parlo? Di Andromeda. L'ho cercato sul www perché non ho mai avuto il piacere neanche di utilizzare un telescopio o un cannocchiale, niente. Io di stelle ne ho viste pochissime, se non quelle che illuminano le notti d'estate che guardi dal lettino, dalla sdraio in spiaggia con gli amici. Ma di stelle, di tutte le cose cosmiche non ci capisco una mazza, se voi invece sì. 335 30 10 25. Invece di bibite gassate sono davvero una grande esperta. C'è Tommaso Paradiso e la sua è Agitare Coca-Cola.

9.59 su Radio Z, abbiamo conquistato la prima ora della nostra sveglia. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno Z, saremo insieme fino alle ore 9, poi vi lasceremo al direttorissimo Luigi Provenzani. Voglio sapere come vi siete svegliati, col piede sinistro, quello giusto oppure con quello destro. 335 30 10 25, io vi leggo tutti, ho provato anche a tradurre un messaggio in tedesco, diceva buongiorno a tutti, per me era difficile anche quello. Sono le 8, buongiorno.

0: posso.
1: M Fabri Fibra, antidroga, sono le 8 e 3 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E quelle persone che sono in grado di calmare gli eccessi e i pensieri anche un po' illegali, perché diventano l'ancora di salvezza. A voi piace essere più salvati o salvare qualcuno? Lo so, è facile, alle 8 e 3 del mattino mi sono svegliata bene. 335 30 10 25, tutto il booster d'energia dei PTM, pinguri tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La balorda nostalgia che vinse Sanremo nel 2025. Olli, sono le 8:10 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. È un artista molto amato che abbiamo tanto condiviso sulle nostre Instagram stories. Mi piacerebbe pensare anche l'idea di scrivere le frasi sul diario. Purtroppo per me è passato un pochino, ma magari per voi no. Anzi, se scrivete qualcosa, se avete ancora l'abitudine di annotarvi delle cose a mano, perché tutti quanti con le note di sto telefono non se ne può più, scrivetemelo al 3:30 10:25. Intanto io vorrei andare a vedere Olli live, perché ancora non ci sono mai riuscita. Se invece volete andare a vedere Juliet, vi tocca andare a Napoli, anche se non abitate in Campania, perché lui ha detto che non si muoverà l'anno prossimo e che se volete vedere lui dovete vedere anche una delle città più belle del mondo. Per noi, con Achille Lauro.

primo fit in assoluto per Giulia e Achille Lauro. Per noi sono le 8:14 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Mi state scrivendo, in tanti hanno il diario, io non lo pensavo sinceramente. Ciao,

Scrivo il mio diario tutti i giorni e ho un'agenda, carta e penna, mon amour. Che bello, posso dire. Anche mandare le lettere, ecco, ricevere una lettera scritta a mano credo sia tutto un altro sapore rispetto all'SMS. Non lo so, oggi mi sono svegliata nostalgica. Generalmente sono per il progresso, per le cose pratiche nuove. E invece, non lo so, c'è bisogno un po' di questi gesti antichi che scaldano il cuore. Come ce lo scalda adesso Olivia Dean, Baby Steps.

Ed è un amore folle quello che ha legato Marrakesh a Elodie per tanti anni. Sono le 8:21 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Ed è anche bello che ci si ritrovi dopo anni, perché per esempio Fabio ha dichiarato da poco: eh sì, adesso siamo di nuovo amici, ci vogliamo bene, siamo vicini più che mai, ma ci hanno messo tanto tempo. E mi piace pensare che le storie d'amore, quando sono vere, quando sono pure, quando sono intense, magari poi non tornano, come dicono, dei grandi amori, però si trasformano in qualcos'altro. Perché ci dobbiamo privare di qualcuno con cui abbiamo condiviso il sonno, a cui vogliamo tanto bene, semplicemente perché è finita? L'amore, se è vero, va un po' oltre, no, l'aspetto sentimentale. Stamattina sono profonda, 8:21, ragazzi, carichissima, eh? Cesare Cremonini.

La verità è una bugia più grossa, secondo Cesare Cremonini. Questa è la nuova Paparazzi, sono le 8:24 su Radio Z con Carolina Rossi Pitinelli. È un momento di Radio Verità e Radiovisione 266 del Digitale Terrestre, 75 di Skype, a vedere Mario Vai, il collega che, di cui tutti abbiamo bisogno, che mi porta in Radiovisione il caffè espresso senza zucchero. Senza zucchero, grazie Mario, è davvero, sei una persona troppo carina, io non ti merito e probabilmente ti meriterà una

persona migliore di me un giorno. Ecco, bisogna trovarlo il collega carino, quello che si occupa di voi, non quello che rompe le scatole, di quelli ce ne sono tantissimi. Ecco, Mario Vai è il collega carino. Volete conoscerlo meglio? Poi lo ritrovate su

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8.31 su Radio Z, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe e coinvolge il Presidente Sergio Mattarella, sottolineando che quando il Capo dello Stato era Ministro dell'Istruzione, le sue circolari invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Le posizioni insorgono per Erlich Schlein e c'è una totale mancanza di senso dello Stato. Cambiamo argomento. All'Assemblea Generale dell'ONU, Donald Trump ripete che l'America è più forte che mai. Poi si definisce uomo di pace, ma subito dopo minaccia ancora di attaccare l'Iran. Nella notte è arrivata la risposta da Teheran: siamo pronti a infliggere agli aggressori colpi devastanti e imprevedibili. Cambiamo ancora argomento. Il premier britannico Burnham attacca Netanyahu dicendo che la Gran Bretagna resta al fianco di Israele, ma aggiungendo che le azioni a Gaza e Cisgiordania sono assolutamente ingiustificabili. Londra auspica che israeliani e palestinesi possano convivere in pace. Per ora è tutto, le news tornano più tardi, ascoltiamo insieme le previsioni meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì con tempo per lo più assolato sulla nostra penisola, ancora qualche disturbo possibile sulla Sicilia orientale, ma si tratta di brevi acquazzoni. Il tutto con temperature diurne decisamente più bassine sulle regioni adriatiche, esposte a correnti fredde che scorrono verso i Balcani. Non andremo difatti oltre i 22-23 gradi, valori diurni ancora un pochino più elevati altrove. Dettagli sull'app 3B Meteo.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto con

0: veleno di Guè alle 8.38 su Radio Z con Carolina Rossi, Bettina Levi. Siete svegliati al 335 30 10 25 questa mattina verso le 7 e mezza? Eravate un pochino più silenziosi, invece c'è la pubblicità e torniamo subito.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro

0: vostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le 8.41 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli nel fuori onda. Ho appena incontrato una nostra vecchia conoscenza, non perché sia vecchia, maggiore, Giulia Laura Biati, che si è persa per le strade di Roma negli ultimi giorni e non fa altro che dire: ma che bella la capitale, sono andata al Gianicolo, sono andata a vedere, non so dove sei andata Giulia Laura Biati, lo so, ha visto tutta Roma e continua a dire che vorrebbe trasferirsi. Quanto è bello guardare una città che si conosce poco con degli occhi nuovi, veramente la invidio tantissimo. Moving to the sun.

0: Che ho visto che vi muovevate in macchina col piedino, Moving to the Sun. Sono le 8.44 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli ed è l'orario perfetto della giornata per farsi una domanda seria. Tu cosa fai questa sera? Non è troppo presto per pensarci?
1: Stare con te

Chiama con Ercomi, 5 gocce, sono le 8.49 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Ora 8.50, diamo gli orari giusti perché poi sennò si arrabbiano tutti. No, non è vero. Vi ho chiesto cosa fate questa sera perché non è troppo presto per pensarci e Antonio mi scrive: io stasera continuo a guardare la serie The Last of Us. Sto cercando una serie che mi appassioni, una di quelle che mi tenga incollato per capire che succede. Se avete qualche suggerimento, 335 30 10 25, vi leggo e ci provo. Ci sono troppi prodotti e non riesco a orientarmi, non riesco a scegliere quale sia quello più giusto per me. Se avete dei consigli, vi leggo. C'è J-Ax, la nuova.

ha seguito la radiovisione ha visto J-Ax sfrecciare con un cavallo, ormai c'è la svolta country, vita, morte e miracoli. Sono le 8.53 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Vi ho chiesto qual è la serie del cuore in questo momento della vostra vita e c'è chi mi dice: non vedo l'ora che sia domani per vedere Luca Argentero interpretare il suo ruolo in Doc. Ecco, Doc mi manca, sono rimasta l'ultimo medico che ho visto, probabilmente era, no, non era ER, ma era Grey's Anatomy, e poi mi sono fermata. Avete ragione voi. Amélie, non è Francesco.

0: L'espresso che ci vuole alle 8.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli è finita. Questa puntata di Buongiorno Z, la puntata del mercoledì, io vi lascio in delle ottime mani, quelli del direttorissimo Luigi Provenzani e il suo Turbo Z. Ogni volta che dico direttorissimo un po' è, non lo so, schifato, mi sembra un termine brutto, però prendere distanze da me in generale, non gli piaccio moltissimo, però gli piacerete molto di più voi, che sarà con voi fino infatti alle ore 11. C'è il Turbo Z, ci troviamo domani sempre alle 7. Baci!
1: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace? Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9, buongiorno.
3: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
2: Turbo Z. Si parte, inizia Turbo Z, buongiorno, è mercoledì, è il 23 di settembre e si parte con Turbo Z, le 9 in punto. E allora buongiorno da Luigi Provenzani, buongiorno anche a Carolina Russi Pettinelli, che saluto e ringrazio per queste prime tre ore del mattino, anzi due ore del mattino, abitudine di tempi passati, dalle 7 alle 9 la ritroverete appunto domani mattina puntuale a partire dalle 7, e ora ci sono io avanti insieme a voi fino alle 11. Perché insieme? Perché Turbo Z è qualcosa che si fa naturalmente con voi protagonisti, come sempre al 335 30 10 25, che è il nostro numero per i vostri sms, se vi va di usare gli sms, se no siamo più comodamente anche su WhatsApp, potete mandarci dei vocali se non vi va di stare a scrivere, io le ascolto e poi racconto in onda tutto quello che vi va di raccontarci. Allora, come va questo mercoledì mattina? Io sono qui a vostra totale disposizione, quando in tanti ieri sono stati in sala a rivedere il concerto di Ultimo.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Ultimo ha trionfato ieri sera in sala e ha trionfato anche nelle sale dove si è presentato, vicino al suo quartiere storico, in quel di Porta di Roma, a Roma naturalmente, e poi al Cinema Barberini nel centro città, con una sorpresa speciale per i fan che erano lì in sala, assolutamente. Ci sono Steve Edwards e i Planet Funk e questo è Rewind My Mind.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Ernia Berlino su Radio Z alle 9.10, buongiorno, buon mercoledì, è il 23 di settembre, questa è Radio Z, insomma ci stiamo riprendendo in tanti dalla serata di ieri dove Ultimo è tornato veramente in questo 22 settembre, arrivando al cinema con uno spettacolo che si è vissuto diffuso in tantissime sale in giro per l'Italia con la sua presenza, anche lo dicevamo, in due cinema di Roma, quindi è stato molto bello sicuramente. C'è Karol G con Bruno Mars, questa è Still su Radio Z.

Karol G, Bruno Mars, questa è Still su Radio Z, sì, Radio Z, Radio Z, alle 9:15, quando sta arrivando lui, si chiama Alessandro, è nato e cresciuto in Valtellina e ha deciso di iniziare a pubblicare musica elettronica su SoundCloud sotto il nome di A Face in Cloud, e faccia nuvola.

Saif, tu mi piaci tanto, alle 9:22 minuti su Radio Z con voi al 335 30 10 25. Ormai lo sapete, il pezzo che sta per arrivare viene dai social, è stato qualcosa di popolarissimo quest'estate, continua ad esserlo perché è una collaborazione nata quasi per caso. Una volta in macchina canticchiando, loro sono fidanzati, il produttore di questa canzone e la voce che sentite naturalmente femminile, io vi parlo ovviamente di Pucho, Mia e Cristi. Questa è Non mi innamorerò, alle 9:22. Aggiungerei tra parentesi come si fa, però mi sta piacendo effettivamente. È questa la canzone come la conosciamo.

0: in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: E beh, un ritmo molto semplice che rimane in testa, effettivamente ci fa cantare. Puccio, Mia e Cristi, questa era Non mi innamorerò, alle 9.25 su Radio Z. Con voi i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è chi se la prende con calma con la nostra musica e dice: io dovrei andare di fretta perché sono in ritardo, ma non me ne frega niente, mi vesto ballando. E allora questa è per te. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Parte!

0: via radio.
1: Una buona giornata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa su gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla Toscana sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti verso Roma. Ci vogliono 30 minuti tra Firenze Sud ed Incisa del Gerlo e 20 minuti tra Calenzano e Scandicci. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Registriamo 3 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola dovuta al traffico congestionato verso Firenze. A Roma, sempre per il traffico congestionato diretto in città, code di 4 km sul tratto urbano della A24 tra Sette Camini e la tangenziale est, 3 km di coda sulla Complanare a partire dal grande raccordo anulare. Infine in Lombardia, traffico intenso, code a tratti, tempi di 30 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: La tua canzone, c'è Coez su Radio Z alle 9.37 minuti, buon mercoledì, è il 23 di settembre, siete ovviamente su Radio Z, anche in questo mercoledì mattina, tra poco i vostri messaggi, mi raccomando state qui, che torniamo subito.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
0: E questa Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani, le 9:40. Allora, buongiorno, stamattina sveglia all'alba, caffè al volo e via al lavoro, ma con la vostra musica in sottofondo la giornata parte decisamente meglio. Un saluto e un abbraccio anche a Marco, dice sveglia alle 7, grazie anche al mio cane che aveva evidentemente altri programmi, passeggiata, caffè e adesso finalmente un po' di radio. Buongiorno da Luca. Buongiorno a te Luca, grazie a tutti per essere qui su Radio Z. E allora 335 30 10 25, mentre ci scrive anche Terry da Pesaro, ascoltiamo 22 Simba, questa è Due passi dal cielo, non uno in più.

0: più.
1: Due passi dal cielo, non uno in più, 22 Simba su Radio Z in questo mercoledì 23 di settembre. Sveglia alle 7, già l'abbiamo detto, primo caffè già finito e sono ancora davanti al computer. Per Francesca questo invece. E allora un saluto e un grande abbraccio anche alla nostra amica Francesca. C'è Madame, mamma non manua su Radio Z.

E forse arriva qualche novità da Taylor Swift, però non spoileriamo altro. Magari andate sui nostri social, Radio Z Off, magari trovate qualcosa che fa proprio al caso vostro. Non perdete tutte le ultime notizie musicali, ma non solo. Seguiteci su Instagram, appunto, chiocciola Radio Z Off, oppure su TikTok, chiocciola Radio Z. Rimanete sempre aggiornati su tutte le ultime notizie e i nostri contenuti esclusivi, anche tutti gli ospiti che ci vengono a trovare, veramente di tutto e di più. Super contenti di portarvi anche lì tutta l'informazione e seguirvi anche quando scrollate su Instagram. Arriva Elisa ora con una bella canzone che si chiama Kintsugi, è un'arte molto particolare giapponese, sentite qua.

Kintsugi Elisa su Radio Z alle 9.53 in questo mercoledì 23 settembre, l'arte giapponese di riparare tramite l'oro e quindi dare un valore a quelle rotture, a quelle riparazioni e dare una nuova vita a oggetti, ma anche nel significato più ampio della vita, no? Una nuova vita proprio alle cose, un nuovo capitolo, eccolo, mettiamolo così. Ciao Gabbani!

0: Fresh, umore marea alle 9.59 su Radio Z. Dicevamo un saluto anche a Terry che ci sta guardando in radiovisione al 266 della sua TV. Ottima musica, grazie per la compagnia che ogni giorno ci fate. Grazie, un saluto a te e a tutta quanta Pesaro, fedelissimi anche lì di Radio Z. Mi raccomando, sempre con la musica e con il ritmo giusto, quello di Radio Z. Questa è Turbo Z, io sono Luigi Provenzani e se vi va di scriverci c'è il 335 30 10 25. Sono le 10.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Beh, più chiaro di così, questo era lontano, cioè Sfera e Basta su Radio Z, grande novità entrata a far parte della nostra rotazione musicale proprio nella giornata di ieri, e la troviamo su Radio Z anche questo mercoledì 23 settembre. Bravo Sfera, ci piace. C'è Samurai J, si cambia un po' ritmo con Flamenco Paranoia, sempre qui ovviamente su Radio Z.

0: bitch, what up?
1: Balla Club, what up? C'è Anna su Radio Z, 10 e 9 minuti, buongiorno anche ad Andrea, Marco e Mattia che ci ascoltano ogni giorno in officina, ci fate compagnia ogni giorno, grazie, speriamo di trasferirvi la giusta energia per lavorare bene, assicurare poi a tutti i clienti anche una soddisfazione, no? È bello poi aiutare voi che aiutate loro e magari con quelle macchine si aiuta ancora a maggior ragione qualcun altro, proprio chi le guida, bello bello, grazie mille per il lavoro che fate voi, che fate tutti quanti all'ascolto qui su Radio Z, anche se non state facendo niente io vi ringrazio lo stesso, così c'è Madonna, la sua Danceteria su Radio Z.

Madonna, Danceteria, 10 e 13 minuti qui su Radio Z con voi al 335 30 10 25. Ce ne andiamo adesso al sud d'Italia, che ha dato i natali anche a Rari dal Tacco con la sua Dal Tacco, la dedica alla sua Puglia, alla sua origine.

0: Ale Rove su Radio Z alle 10:18 minuti con Luigi Provenzani con voi al 335 30 10 25 con la bella musica che ci fa sempre emozionare. In particolar modo lo fa quando arrivano dei featuring che così vengono annunciati e poi subito dopo qualche ora possiamo finalmente ascoltarli per la prima volta. Ormai lo conosciamo bene, e che bella vita, Ariete con Angelina Mango qui su Radio Z.
1: Ma quanto è piccola sta cosa?

0: che bella vita.
1: E l'augurio è che voi tutti quanti possiate passare una bella vita e possiate avere quei momenti in cui dite in fondo che bella vita, no? Alle 10:21 minuti, questa è Radio Z, io sono Luigi Provenzani e voi invece ci scrivete al 335 30 10 25. Qual è l'ultima volta che avete detto ma in fondo che bella vita, nonostante tutto, nonostante tutte le difficoltà che ci sono? C'è Sunburn!

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 su Radio Z. Incidente mortale sul lavoro a Roma, è accaduto nella notte al Colosseo. A perdere la vita un giovane tecnico di 22 anni. Stava montando un nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro Flavio quando è caduto da un'impalcatura. Il ministro della Cultura Giulia afferma: siamo sgomenti. Cambiamo argomento. Uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola e il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, intercettando i messaggi online. Siamo allo sport, il ciclismo. L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali in corso in Canada. La squadra azzurra composta da Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca-Colonel ha preceduto la Francia e la Svizzera. Per il momento è tutto, l'informazione torna puntuale su Radio Z tra meno di 2 ore. Ora c'è il meteo e poi la situazione della viabilità.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì con tempo per lo più assolato sulla nostra penisola, ancora qualche disturbo possibile sulla Sicilia orientale, ma si tratta di brevi acquazzoni. Il tutto con temperature diurne decisamente più bassine sulle regioni adriatiche, esposte a correnti fredde che scorrono verso i Balcani. Non andremo difatti oltre i 22-23 gradi, valori diurni ancora un pochino più elevati altrove. Dettagli sull'app 3B Meteo.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Iniziamo dalla Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Per un veicolo fermo in avaria il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda tra il raccordo Lucca-Viareggio e quello con la 12 Genova-Rosignano verso Pisa. Mentre per il traffico intenso diretto a Firenze, 2 chilometri di coda tra Firenze-Ovest e Peretola. Ci spostiamo a Bologna, un incidente ora risolto sta causando sulla 14 Bologna-Taranto 3 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Infine in Liguria, per un veicolo fermo in avaria sono 2 km di coda sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Savona, mentre per lavori in galleria 1 km di coda sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una corsia. Fate buon viaggio.

0: Another 54 Ultra, questo è Talk to You alle 10.37 su Radio Z. Io sono Luigi Provenzani e questo è Turbo Z che continua tra poco, state qui.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49€ e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo Becky Good. Naturalmente irresistibile.
10: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
9: San Carlo Veggie Good.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Ci siamo, sono le 10.41, siete su Radio Z in questo mercoledì 23 settembre. Ci è arrivato un bel vocale da una nostra amica che dice: ciao, io quando sono giù di morale, pensavamo prima, no? Ah, che bella vita, qual è l'ultima volta che l'avete detto? Cioè il pezzo di Ariete con Angelina Mango. E lei ci dice: quando sono giù di morale penso alle cose positive, penso che ho due figli felici, uno è sposato e l'altro si sposerà a fine ottobre. Ho una bellissima nipotina di 3 anni e sono felice per questo. Io sto bene con mio marito e guardo soprattutto chi sta peggio di me. Ciao e buona giornata. Mi sembra giusto, mi sembra un ottimo ragionamento. Cerchiamo di vedere sempre il lato positivo di ogni cosa, delle nostre giornate. Ci sono Marrakesh e Gwe.

E questa era Casini in Marrakesh qui su Radio Z, alle 10:44 minuti. Abbiamo rivissuto in radiovisione anche le emozioni del live che hanno portato proprio qualche giorno fa Marrakesh qui con Casini e tutta la loro carica energia, ma anche quella del loro pubblico che abbiamo potuto vedere e ammirare proprio in radiovisione al 266 della vostra TV, 735 di Sky. Seguiteci anche in streaming se vi va, RTL 102.5 Play, la nostra app e anche il nostro sito per poter fruire Radio Z ovunque. Ci sono Shiva e Geolier.

0: La canzone nostra, Mace, Blanco e Salmo su Radio Z alle 10:52 minuti. Allora c'è molta positività quest'oggi, ci fa molto piacere. Il mercoledì l'abbiamo iniziato nel migliore dei modi e speriamo possa andare avanti lo stesso sempre in questo modo qua. Grazie ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Bicchiere mezzo pieno per filosofia tutta la vita. Grande Lucia, ci fa piacere sentirti così, così carica. Arriva Miley, questa è Bass Persuades.
1: Let's go.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: Frida Martini con Eddie Brock. Questa era Senza di me a chiudere le due ore di Turbo Z, almeno per oggi, per questo mercoledì 23 di settembre alle 10.59. Qui pronto Mario Vai, si sta caricando e vi terrà compagnia per le prossime due di ore in destinazione Z, la destinazione che raggiungerete insieme alle 13. L'appuntamento con Turbo Z si rinnova per domani puntuali, mi raccomando, a partire dalle ore 9. Adesso l'augurio è quello di passare uno splendido mercoledì. Da Luigi Provenzani è tutto, ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
2: E allora siamo pronti, eccoci qua, precisi e puntuali in questo mercoledì 27 settembre. C'è gente a cui il caffè non basta, c'è gente che per avere un po' di buon umore ha bisogno di tutta la potenza della nostra musica. E allora per le prossime due ore qui in Destinazione Z in diretta vi regaliamo il vostro dispenser personale di buon umore. Grazie a tutti quanti voi e buongiorno per essere qua in nostra compagnia. Io sono Mario Vai, anche oggi vi accompagno fino alle 13 anche in radiovisione, se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se siete in giro non avete scuse, perché c'è l'app di RTL 102.5 Play, anzi scaricatela subito, è gratuita, e per voi che la scaricate ci sono anche un sacco di chicche esclusive che vi andate a cercare, interviste, clip inedite, insomma andateci a fare una passeggiata. Nel frattempo cominciamo con lui che ha sdoganato il suo primo San Siro quest'estate, arriva a Tedua.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Beh, insomma, una grande estate per lui, Tedua, che abbiamo riascoltato qui su Radio Z 4 minuti dopo le 11. Grazie anche a tutti coloro che stanno già iniziando ad inviare i messaggi al 335 30 10 25. Buona giornata e soprattutto buon lavoro a Roberto, il nostro tassista preferito, che è sempre sintonizzato su Radio Z. Ma Cigan Kelly.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Chill Gali, 11:10 qui su Radio Z in diretta in destinazione Z con il vostro Mario Vai, che anche oggi ha la missione di accompagnarvi fino alla pausa pranzo, fino alle 13 anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Allora, non ve l'ho ancora ricordato oggi, ma se andate su Radio Z Off, la nostra pagina Instagram, trovate un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica e non solo. Peraltro è arrivato l'annuncio di un nuovo singolo firmato da lei, dalla regina assoluta Taylor Swift. Trovate tutto proprio lì seguendoci su Instagram e su Facebook Radio Z Off. Nel frattempo Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari.

Un rap tagliente ma con una narrativa indie e molto pop. Goya è questa prima collaborazione firmata a Fabri Fibra assieme ai Pinguini Tattici Nucleari che abbiamo riascoltato alle 11 e 13 minuti qui su Radio Z in destinazione Z con il vostro Mario Vai con voi fino alle 13. Ci spostiamo dalla scena italiana a quella internazionale. Loro non hanno bisogno di presentazioni, infrangono ogni record, sono i BTS. Arriva Normal.

0: Starter Pack.
1: La svolta country di J-Ax, la sua Italia Starter Pack. 19 minuti dopo le 11, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Un saluto ad Angelo che in officina ci ascolta tutte le mattine dall'app. Grazie Angelo, continua ad ascoltarci perché Radio Z è la tua, la nostra, la vostra colonna sonora che vi accompagna ogni giorno qualsiasi cosa facciate. E allora continuiamo con Primogenito, arriva Scusa Caterina qui su Radio Z.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Classe 2004, primogenito direttamente dalla periferia romana e si approccia al mondo della musica per la prima volta all'età di 19 anni e insomma una bellissima carriera spianata davanti, lo abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z con la sua scusa Caterina. 23 minuti dopo le 11, alzate il volume perché si balla con Dance, Dance, Dance.
1: Back to me. You play back.

0: via radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in diminuzione sulla rete, vediamo le principali notizie al momento. Partiamo dalla A11 Firenze-Pisa Nord, perché tra Prato Ovest e il bivio con la A1 Milano-Napoli in direzione di Firenze riscontriamo 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria ora rimosso, quindi tutte le corsie sono ora disponibili al transito. Mentre invece, spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto, tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara c'è 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento, e risalendo in A14 tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 verso quest'ultima abbiamo invece traffico intenso. Spostandoci adesso sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attiliano in direzione di Napoli c'è una coda per lavori di ammodernamento, e poi chiudiamo con la 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Grumello verso Brescia, code a tratti per traffico intenso. È tutto, buon viaggio.

0: Ananai, il suo sesso occasionale alle 11:38 minuti in questo mercoledì 23 settembre. Allora facciamo un patto. Ci fermiamo giusto il tempo di prendere un caffè, ma non andate via perché la musica di Radio Z continua. State lì, eh?
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
2: Ogni promessa è debito, siamo tornati 40 minuti dopo le 11, sempre qui in diretta su Radio Z, in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Avete visto che ha combinato Hilary Duff, la cantante, attrice, 38 anni, che ha condiviso una nuova clip in cui ha ricreato una celebre scena del film, appunto, che l'ha resa famosa soprattutto tra i giovanissimi, Lizzie McGuire, appunto, The Movie, e insomma c'è questo momento molto bello, molto interessante, dove si diverte a giocare con una fontana romana. Andatela a vedere, molto molto simpatico. C'è Ernia nel frattempo su Radio Z con la sua dedica.
3: Che nome dai d'un sogno, sono

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica a Ernia, 44 minuti dopo le 11, una notizia arrivata dal mondo del cinema, L'Estranea, il film di Paolo Strippoli presentato alla Mostra del Cinema di Venezia che uscirà l'8 ottobre nelle sale, è stato designato il film che ci rappresenterà agli Oscar 2027. Quindi tutti a fare il tifo per il nostro giovanissimo Paolo Strippoli, andate a vedere il film perché è una bomba.

Era il 2019, Alfa ci proponeva la sua Cin Cin, un brano solare, leggero, divertentissimo, uno di quelli che ha aiutato a consacrarlo un artista emergente della scena contemporanea italiana. In bocca al lupo ad Alfa, e noi speriamo sempre di rivederlo magari sul palco prestigioso del Festival di Sanremo, visto anche il successo che ha ottenuto nel 2024 quando lo ha calcato per la prima volta. 51 minuti dopo le 11, andiamo a vedere cosa ci propone la scena partenopea con Napoleone, la sua Cucumari.

Era Napoleone la sua Cucù Marie, 11:54. E allora in tanti mi stanno scrivendo: quando esce il film di Paolo Strippoli, L'Estranea, che è stato designato per rappresentare l'Italia agli Oscar? L'8 di ottobre. Non prendete impegni, andate al cinema, soprattutto se siete amanti del genere horror, perché Paolo Strippoli è un maestro a 33 anni e va sostenuto, anche perché è veramente, veramente bravo.

0: Irama ed Elodie su Radio Z con la loro ex. Un saluto a tutti gli ex all'ascolto in questa mattinata insieme di mercoledì 23 settembre, 11 e 59 minuti sul cronometro di gioco. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa anche oggi fino alle 13 è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna ovviamente fino alla pausa pranzo. Un saluto a Martina che ci segue mentre sta studiando con il sottofondo di Radio Z e un saluto anche a Filippo che invece sta andando a fare una bella corsetta, si tiene in forma e lo fa con la musica di Radio Z. Grazie a tutti quanti voi per l'affetto che ci dimostrate, continuate a farlo perché la musica, quella di Radio Z, continua ad accompagnarvi ancora, soprattutto per la prossima ora in Destinazione Z. A tra poco. È mezzogiorno.
1: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

Sunshine Jungle, 12 e 3 minuti sul cronometro di gioco. Questa è Radio Z con tutto il sound che vi accompagna ogni giorno, ovviamente qui in Destinazione Z fino alle 13 con il vostro Mario Vai. Arriva Dito nella Piaga e la sua Miss Italia.

I Colors, tu con chi fai l'amore? 12-10 minuti. Io personalmente lo farei con una persona che vi saluta tanto. In questi giorni non ne abbiamo parlato, però posso dirvi che Giulia Laura Biadi, che è stata qui assieme a me in Destinazione Z per tanto tanto tempo, vi saluta. È stato meraviglioso stare assieme a lei qui e colorare ogni mattina con tutti quanti voi. Se la volete riascoltare, la trovate su RTL 102.5 dalle 9 alle 11 nella grande famiglia giù al nord. Nel frattempo io sono Mario Vai, sono qua fino alle 13, fino alla pausa pranzo. Andiamo da una disc jockey sudcoreana che ci piace tantissimo. Sentite qua. Peggy Goo, Woman.

Maggie Goo, Human, 14 minuti dopo mezzogiorno, e nel frattempo arriva lui, un artista che si prepara a conquistare la Spagna, Madrid e Barcellona, le città del suo tour spagnolo che si terrà a inizio novembre. Lo avete già capito, sentite un po' la melodia. Quanto gli vogliamo bene a Filippo Fulminacci, cioè maledetto me.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Esordio da record per Ultimo, che ieri ha iniziato la sua corsa sul grande schermo con il docufilm che racconta il suo grande evento di Tor Vergata del 4 luglio. Ha aperto con un record, perché mai nessun film concerto in Italia era riuscito a ottenere la cifra che ha ottenuto lui, 850.000 euro incassati in 24 ore. Il film sarà disponibile fino al 30 settembre. RTL 102.5 è radio partner. Io credo che però, visto il successo che sta riscuotendo, secondo me potrebbe andare avanti ancora a lungo, oltre il 30 settembre. Ad ogni modo, se non l'avete ancora visto al cinema, ve lo consigliamo. Arrivano Giuli e Bresh, la loro Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente Brescia assieme a Giuli, 12 e 23 minuti, sempre qui su Radio Z con il cronometro di gioco sempre bello presente. Ovviamente vi ricordo che siamo anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12 e 29 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura la cronaca: incidente mortale sul lavoro a Roma, è accaduto nella notte al Colosseo. A perdere la vita un giovane tecnico di 22 anni, stava montando un nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro Flavio quando è caduto da un'impalcatura. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, disposta la chiusura al pubblico del Colosseo. Ancora la cronaca: uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi online. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di due ore qui su Radio Z. Adesso arrivano le previsioni del meteo e poi tutti gli aggiornamenti dal traffico a cura dei nostri colleghi di Via Radio.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni in meteo buone in Italia nelle prossime ore. Da segnalare un po' di vento ancora presente al sud e un po' di instabilità nel sud della Sardegna e della Sicilia. Qualche nuvola anche al nord-ovest, ma senza conseguenze. Domani però attenzione, tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento sulle regioni adriatiche. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete, queste le principali eccezioni. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Prato Ovest e Bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze abbiamo 3 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion, si viaggia esclusivamente in seconda corsia. Andando invece sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano in direzione di Napoli, il chilometro di coda è causato da lavori di ammodernamento della rete. Spostandoci poi sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, a partire da Portonaccio verso il centro città, ci sono code per traffico. Vi informo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto l'entrata di Bologna-Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre, mentre sulla 7 Milano-Genova a essere chiusa l'entrata di Serravalle Schirivia in direzione di Milano fino al 15 novembre. Per ogni percorso alternativo consultate il nostro numero unico 803 111. È tutto, buon viaggio.

0: Sfera e Basta assieme a Russian. Mamma mia, 37 minuti dopo mezzogiorno. E allora, qualche istante di pubblicità, ma non andate via perché la musica su Radio Z, lo sapete, non si ferma e continua. H24. A tra poco.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Come stai tu? Back it, back it good. San Carlo, back it good. Naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
3: San Carlo Veggie Good.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Eccoci qua, siamo tornati precisi e puntuali 39 minuti dopo mezzogiorno. E allora, visto che lentamente, un po' in dissolvenza, come fossimo al cinema, stiamo entrando nella pausa pranzo, la domanda è sempre quella e vi chiedo al 335 30 10 25 con cosa pranzerete oggi mentre ascoltate la colonna sonora di Radio Z. Cosa avete scelto da portare in ufficio, a scuola, all'università? Insomma, fatemi sapere. Nel frattempo io metto una bella novità uscita proprio fresca fresca la settimana scorsa. Loro sono Annalisa e Madame. Devo andare oltre? Direi proprio di no. Il titolo di questa collaborazione è Amica.

E in attesa del grande appuntamento live in programma il 12 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano, Annalisa ha lanciato questa nuova versione del brano Amiche in collaborazione con Madama, che è tornata in questo 2026 con il suo album Disincanto. 44 minuti dopo mezzogiorno torniamo alla scena internazionale con Ariana Grande, Petal.

Mahmood, la sua rapide 12 e 51 minuti qui su Radio Z. E allora in tantissimi mi state scrivendo al 335 30 10 25 cosa mangiate oggi per pranzo. Allora abbiamo cotoletta e peperonata, l'ha preparato super mamma Lena e lo mangia Simona da Brescia. E invece c'è chi mangia una banana e una birretta, uno strano abbinamento però, ce lo scrive Azzurra da Milano. Banana healthy, birretta esplosiva. Mi piace, healthy e esplosivo questo pranzo. Arriva safe a parlare d'amore.

0: E arriverà il 25 settembre il suo nuovo singolo Settembre, che qui abbiamo riascoltato con Due settimane, 12:59 minuti. Chiedo scusa ad Azzurra che al 335 30 10 25 ci aveva mandato un messaggio, io l'ho letto male, invece che banana e barretta avevo letto banana e birretta. Ragazzi, purtroppo pensavo che una birretta me la sono fatta io, chiedo scusa Azzurra. Ad ogni modo, io con le donne non ci so fare, ma lui sì che ci sa fare. Arriva Davide Guerra fino alle 15. Azzurra, resta lì, Azzurra da Milano, perché lui, signori, non ha bisogno di presentazioni, vi tiene compagnia fino alle 15. Io torno ovviamente domani puntuale dalle 11 in Destinazione Z. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito e viva Radio Z. Ciao.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13, buongiorno.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi anche questa mattina. Un buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato adesso insieme a noi la seconda metà di questo mercoledì 23 settembre. Le 13 in punto inizia un nuovo appuntamento di Zetagram che oggi più che mai è il giro di boa del giro di boa, perché siamo a metà della giornata, siete a metà della giornata, così come a metà della settimana lavorativa ovviamente, quindi consideriamo il weekend di festa. Poi c'è chi invece lavora nel weekend e adesso è in festa, è uguale. Noi ci siamo sempre comunque per tutti, H24 con la miglior musica del momento. Tante notizie ole di cui andare a parlare, tanta buona musica. Ringrazio come sempre Mario Vai per avervi accompagnato fino qui. Ora vi prendo in custodia. Puntiamo dritti alle ore 15 facendo festa proprio come fanno le White Girl Wasted. C'è Anna.

Wild Girl Wasted ad aprire questo appuntamento di Zetagram, 13 e 3 minuti in questo preciso istante. Vi ricordo sempre che potete seguirci anche in radiovisione 266 del digitale terrestre della vostra TV, per farla facile facile. Malcolm Todd, Earrings.

C'è Gway insieme a Rose Villain e Luque dal 2020. Questa si titola Cicco, giusto? Perché a volte dico Ico, a volte dico Cicco, confondo le cose perché la lingua non è la mia e quindi non sono molto competente in merito. 13:10, se vi va, come sempre potrete partecipare attivamente a questo programma, così come tutti gli altri, al 335 30 10 25, sms, whatsapp, decidete voi, scriveteci il vostro mercoledì, come sta andando, cosa state facendo e soprattutto se avete scavallato la metà, siete pronti ad andare dritti fino al weekend per un'esplosione di energia e entusiasmo, come quando si agita la Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso, proprio con agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, una delle canzoni che più abbiamo ascoltato in questo 2026, anche oggi, mercoledì 23 settembre, alle 13.13 su Zeta con Zetagram. C'è un pezzo della canzone che racconta, secondo me, un momento che tutti abbiamo vissuto almeno una volta nella vita, cioè e io a scrollare e farmi fregare dalle sponsorizzate. Perché, ahimè, che ci piaccia o no, questa azione di scrollare quasi senza rendercene conto, la facciamo almeno una volta al giorno, minimo. E l'idea della fregatura delle sponsorizzate mi fa sorridere, perché è davvero raccontarlo in modo semplice, ma è super, che crea proprio l'immagine che mi porta in quel momento quando lo sto facendo.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Capo Plaza, Capri Sun dal 2022, canzone dalle sonorità quasi happy, quasi felici. E in realtà il significato è un po' una contrapposizione tra gli stati d'animo e dei periodi della sua vita, no? Spesso ci troviamo a capire che in ogni situazione ci sono dei pro e dei contro, in ogni scelta, anche quella che sembra avere solo pro, poi alla fine qualche contro lo tira fuori. E lui mette a confronto un po' la vita di adesso, in cui comunque ha tutto quello che si può desiderare anche dal punto di vista materiale, ma magari fa più fatica dal punto di vista personale, a quando ci si divertiva con niente, no? Quando bastava nulla per essere felici, una ragazza e un Capri Sun, lo cita proprio lui nella canzone che abbiamo appena ascoltato. Un altro che ha fatto un successo incredibile, che potrebbe sicuramente raccontarci le due situazioni, il prima e il dopo il successo, è Geolier. Qui lo ritroviamo con Achille Lauro, Per noi su Zeta.

Giulia per noi, 13 e 23 minuti su Radio Z, anche a Radiovisione 266 del Digitale Terrestre. Buon mercoledì, sono rimasto un giorno indietro. Abbiate la testa, a volte capita anche quello. Si parla di musica, si parla di amore principalmente, che è uno dei temi che spesso viene trattato, ma anche di successo, il prima e il dopo. C'è Harry Styles, Dance No More.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete, queste le notizie principali al momento. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria. E poi nel senso opposto, quindi verso Firenze, tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli, invece abbiamo code a tratti per traffico intenso. Spostandoci più a sud, sulla 16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli, abbiamo 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete. Poi sulla tangenziale di Napoli, tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli, code per traffico intenso. Vi informo che per lavori sulla A14 Bologna-Taranto, l'entrata di Bologna-Borgo Panigale chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre. Sempre per lavori sulla 7 Milano-Genova, l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa verso Milano fino al 15 novembre. È tutto da Autostrade per l'Italia, non mi resta che augurarvi buon viaggio.

0: Bunny DTMF, 13:39 minuti in questo preciso istante. Come sapete abbiamo delle abitudini e degli appuntamenti fissi, come una piccola pausa. Allora, che arriva adesso, state lì.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
0: Piccola pausa fatta almeno per la prima ora, ce ne sarà un'altra ma nella prossima, quindi non vi preoccupate. 13:40, Radio Z, Zgram, io sono Davide Guerra, fino alle 15 starete in mia compagnia e si parla anche a questo punto di bugie. Voi le dite? Siete dei bugiardi cronici oppure no? Poi ci sono quelle bianche, quelle insomma meno bianche, che però cerchi sempre di farle passare per bianche. L'ultima bugia che avete detto, la più grande oppure? 335 30 10 25. Perché abbiamo aperto questo tema? Perché Shiva ci ha scritto una canzone sulle sue bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

bugie di Shiva su Radio Z, ma anche le vostre al 335 30 10 25 potete confessarvi, non vi preoccupate, non vi dirò assolutamente nulla e soprattutto rimane tra noi e migliaia di ascoltatori che ci sono su Z.

Ma stasera di Marco Mengoni, 10 minuti alle 14 su Zeta si parla di bugie, quelle che avete raccontato al 335 30 10 25 e che volete raccontare anche qui. Ovviamente ce ne sono svariate, c'è addirittura chi si definisce il re della bugia, soprattutto nel periodo scolastico. Dove si prende, diciamo, l'attitudine forse, dove si prova a farlo, poi c'è chi è bravo, chi come me invece viene sgamato subito. Ci sono diverse tipologie di persone che sanno o non sanno dire le bugie.

Moving to the Sun, è arrivato un messaggio che analizza la questione bugie. Le bugie hanno le gambe corte ed è più e più devi anche avere una buona memoria. Io preferisco le mezze verità, più comode da gestire, dai sempre un piede dal di là della porta. È un buon punto di vista il tuo.

Pinguini tattici nucleari, pastello bianco a chiudere questa prima ora insieme di Zetagram del mercoledì. Vuol dire che ufficialmente siamo già più verso la seconda metà della settimana, perché noi iniziamo alle 13, che è un po' esattamente lo spartiacque, e adesso siamo già oltre. Non vi preoccupate, non vi abbandono, un'altra ora a trascorrere insieme anche alle vostre bugie. Se vi va di raccontarci la 335 30 10 25, rimanete lì perché la prossima ora sarà molto interessante. Sono le 14.

M Fabri Fibra, antidroga su Z, 14 e 3 minuti, apriamo così la seconda ora insieme in quella che è la settimana della Milano Fashion Week, dove è stato beccato, meglio, ha messo delle storie lui, delle sfilate, anche Artie 5, che ritroviamo qui con Swag Music.

Bimbi per strada, Robert Miles insieme a Fedez su Z, 9 minuti dopo le 14. Fedez che tra l'altro in questi giorni è protagonista di Rust in Peace, questo programma molto molto divertente, se ti piace quel tipo di comicità, dove praticamente si simula la morte di alcuni personaggi famosi, tra cui in questo caso Fedez, e ci sono dei comici che ne parlano. I rapper direbbero lo dissano fondamentalmente, perché poi è quello il senso. C'è anche J-Ax, vita, morte, miracoli.

La nuova DJ Yax e anche il nuovo album lo ha presentato anche qui su Radio Z nell'intervista fatta dal nostro Nicolò Giustini. Potete recuperarla se ve la siete persi scaricando l'app RTL 102.5 Play e lì trovate non solo quella DJ Yax ma tutti gli artisti che sono venuti prima di lui e dopo, non quelli del futuro, ancora non ce li abbiamo. Che vedo Elvis Crespo, la graziosa.

0: Samurai J Ossessione, la canzone con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo di questo 2026, festival che è già entrato nel vivo per quel che riguarda il 2027, lo sappiamo, sarà Stefano De Martino a organizzare il tutto. Ci sono già parecchi cambiamenti che in questi giorni sono stati comunicati, anche lì trovate un bell'articolo sull'app RDL 102.5 Play e sul sito di Radio Z, scegliete voi dove andare. Signori, l'uomo del momento su Z, lui e le sue piragna, Jimmy Nero, e allora...
1: Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: sbaglio.
1: E allora, se c'è la piragna che vi chiama al ciel, sentite Jimmy Nero. 14:23 su Z, buon mercoledì a voi. Saluto chi dovesse essere arrivato adesso da queste parti. È quasi l'ora del caffè, potremmo prenderlo insieme, come sempre, come spesso accade, e ovviamente virtualmente, cioè voi vi preparate il caffè.

la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Time. Radio Z, breaking news.
1: 14:29 minuti su Radio Z, incidente mortale sul lavoro a Roma, dove un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da circa 10 metri mentre lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione. L'uomo è stato trovato con l'imbragatura non agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Il sito archeologico è stato chiuso. Meloni, sia fatta piena luce. Il Board of Peace voluto da Donald Trump presenterà un piano da 2,45 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza della durata di 6 mesi. Secondo Axios, il progetto comprende 66 interventi, dagli alloggi temporanei alla rimozione delle macerie, fino alla riparazione degli ospedali e al rilancio dell'economia con il dispiegamento di una forza multinazionale. Chiudiamo con lo sport. L'Udinese ha un passo dall'ingaggio di Davide Alaba, 34 anni, ex Real Madrid svincolato dallo scorso giugno. Il difensore austriaco, vincitore di 4 Champions League e 12 campionati tra Bayern e Real, dovrà superare i test fisici prima della firma del contratto.
2: Meteo Zeta.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo buone in Italia nelle prossime ore. Da segnalare un po' di vento ancora presente al sud e un po' di instabilità nel sud della Sardegna e della Sicilia. Qualche nuvola anche al nord-ovest, ma senza conseguenze. Domani però attenzione, tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento sulle regioni adriatiche. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dalla 16, Napoli-Canosa, dove per lavori in galleria abbiamo 1 chilometro di coda tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli. In prossimità del cantiere si transita su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sempre in Campania, per il traffico intenso, code a tratti sulla tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Capodimonte verso Pozzuoli. Infine vi ricordo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, Bologna-Borgo-Panigale è chiusa l'entrata verso Bologna fino al 27 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Casalecchio, e sulla A7 Serravalle-Genova, Serravalle-Scrivi è chiusa l'entrata in direzione di Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre. In alternativa Tortona. Buon viaggio!

0: C'è Blanco, maledetta rabbia, 22 minuti alle ore 15 alla fine di questo appuntamento di Zetagram. C'è una piccola pausa, la seconda della nostra puntata, e poi torniamo.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West, da

0: Old Wild West, la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
2: Ventuno minuti alle 15, verso la fine quindi di questo appuntamento. È già arrivato Nicola Giustini, pronto e carico per accompagnarvi le due ore successive, ma questi minuti ancora ce li godiamo insieme con, come sempre, i vostri messaggi al 335 30 10 25, e soprattutto con la musica del momento. È tornata Elisa, portando anche un po' di cultura giapponese, perché si intitola Kintsugi, che poi volendo all'italiano potrebbe diventare Kintsugi, facciamo anche due, no, non funziona così, mi dicono, va bene, ed è una tecnica per sistemare i cocci con l'oro, ed è anche una metafora molto interessante su quanto sia importante sbagliare anche nella vita per crescere.

Elisa 14:43 su Radio Z, insieme a voi e soprattutto insieme, dicevo, alle Hit che questo 2026 ci stanno accompagnando. Abbiamo conosciuto The Bowser con Magnetic, adesso sono ritornati ancora una volta, hanno cambiato titolo e canzone. Perché si fa questa, non possono uscire due volte con la stessa, sarebbe una hit clamorosa, secondo me. Una hit clamorosa, ma non si può. Quindi questa si intitola Lose Myself su Radio Z.

Gaia e il suo cuore amaro, 14:49 su Radio Z. Buon mercoledì a voi che siete dall'altra parte della radio, che state tornando da scuola, da lavorare, state andando a lavorare, perché poi il turno anche in fabbrica tipo inizia alle 2, quindi più o meno è periodo. O magari siete a lavorare perché vi lasciano anche ascoltare la radio, meglio di così non si può. E io vi porto in un luogo meraviglioso che è a tanto così, due passi dal cielo, ma non uno in più, non uno in più. C'è 22 Simba su Radio Z, buon mercoledì, state con noi.

0: che non ho in più.
1: Anche 22 Simba in questo appuntamento di Zetagram di Radio Z del mercoledì con Davide Guerra, ancora qualche minuto insieme tra una canzone e l'altra prima dell'arrivo di Nicolò Giustini. In questo caso si balla e si canta Maladì.
2: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Proprio come te, dice, dicono Juliz
1: Coez. Telefono. Eccoci qua. Casa.
0: C'è un dito al 266 delle digitali terrestri, ringraziamo.
1: Telefono. Casa.
0: Eccoci qua, abbiamo fatto anche l'arte, casa. Cinema, film, quadri, tutto insieme. Io vi ringrazio come sempre, l'appuntamento è a domani a partire dalle 13 e vi lascio con Nicolò Giustini carichissimo. Ciao!
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 3.
3: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Collettivo Z.
1: Sono le 3.
5: No, dai, si scherza, non sono ET. Buon pomeriggio, sono le 15. Comincia un nuovo appuntamento del Collettivo Z fino alle 17 con Nick Giustini in questo mercoledì. E allora, meno due a weekend, giornata staccionata, si scavalla, opla! Eccoci qua, 266 del Digitale Terrestre, 735 di Sky, i canali della nostra radiovisione. E poi ci siete voi che rendete questo programma letteralmente un collettivo al 335 30 10 25. Oggi niente ospiti, per questa settimana in teoria siamo a posto così, ma dalla prossima le porte del collettivo ritorneranno ad essere girevoli e avremo veramente tante persone che verranno a fare chiacchiere e chiacchiere con noi. Ringraziamo Davide Guerra per il suo Zetagram e cominciamo facendo i complimenti a Ultimo, perché ieri prima giornata al cinema, numeri strepitosi, quindi partiamo proprio con lui. Tutto

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

La canzone più importante della sua vita l'ha definita così, tornando a casa proprio da quel concerto di Tor Vergata che oggi è al cinema, anzi da ieri, numeri da capogiro, praticamente ha già raggiunto il milione di incassi e per il cinema italiano sappiamo quanto sia importante questo. Complimenti, a Ultimo.

Ah, per chi non lo sapesse, non dice mi fumo Gennaro, non è Gennaro, perché qualcuno qua anche in studio, no, è mi fumo gelato con la T di gelato, capito? Dripping in Milano, Anna 15:10, Radio Z al collettivo, buon pomeriggio. Nick Giustini con voi fino alle 17, apriamo anche la parentesi sportiva ed è il momento del classico in bocca al lupo, break a leg. Diciamolo forte e chiaro, good luck, anzi, perché lei che è la risposta all'Ital Volley maschile, perché oggi, questa sera, credo dalle 21:05, credo che sia più o meno questo l'orario, quarti di finale dell'Europeo, Italia-Finlandia, si gioca in Italia, quindi insomma un grande, grande, grande in bocca al lupo ai ragazzi di Coach De Giorgi con Giannelli, che sinceramente è uno degli sportivi italiani.

0: sto con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: Uno dei trend del momento, Puccio mia in Cristi non mi innamorerò, e sto con la mia bed in festa, sto con la mia bed in giro. Non ho ancora capito cosa significa, però lo dicono tutti. E allora vabbè, sai che c'è, lo dico anche io. Magari lo dirà anche Alaba. Voi direte, ma chi? Quello che giocherà nel Bayern Monaco fortissimo e nel Real Madrid? Sì, perché sarà il prossimo giocatore, prossimo difensore dell'Udinese. Notizia di questa mattina, quindi in bocca al lupo anche a lui.

0: Eh sì, quella del videoclip l'avete riconosciuta, è Matilda De Angelis, videoclip dei giornalisti di Felicità Puttana 15 e 19 su Radio Z. Nel collettivo si intitola proprio così, quindi non fate gli spiritosi, non dite, si intitola Felicità Puttana così. Allora, comunque, questa a Milano, lo sapete, ce l'ha detto anche ieri Alvaro Soler ai nostri microfoni, è la settimana della Fashion Week, quindi ovviamente arrivano una marea di notizie. Alcune hanno a che fare anche con lo sport, perché ha sfilato l'Inter, ha sfilato il Milan, ha sfilato Lorenzo Musetti, raga, con J-Lo, accompagnato in mano. Tanta roba!
1: A volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Bello, bello questo outro della nuova di Sfera che si intitola Lontano alle 15.23 per chi ha visto il video in radiovisione. Primo video della storia della musica girato davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Ma lo sappiamo, nel nostro paese ormai Sfera è il numero

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su quasi tutta la nostra rete, con alcune eccezioni. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso, per attraversare la dogana svizzera. Code tra Como Montolimpino e Chiasso. Sulla 10 Genova Savona, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova. Sempre per traffico intenso sulla 4 Milano Brescia ci sono code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. La 16 Napoli Canosa per lavori in galleria segnaliamo 2 chilometri di coda tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Sulla 1 Milano Napoli per un veicolo in panne segnaliamo 2 chilometri di coda tra Valdarno ed Arezzo in direzione di Roma. Vi ricordo che per lavori sulla 14 Bologna Taranto è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale fino al 27 novembre. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: ancora.
1: E io me ne frego, lo dice Achille Lauro alle 15.38 su Radio Z nel collettivo, sempre in radiovisione, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. State qui perché tra poco dobbiamo parlare. Novità su Marco Mengoni.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
2: E allora 15:39 in questo mercoledì 23 di settembre con i Giustini nel collettivo fino alle 17 su Radio Z. Marco Mengoni diventa direttore creativo di Allo Sbagliato, il club senza smartphone che per 7 settimane verrà proprio curata, la cui programmazione verrà curata da Marco Mengoni, che ieri aveva messo questo video, sembrava che dovesse insomma parlare di musica nuova, che parlasse di musica nuova. In realtà questo è il nuovo progetto di Mengoni, come questo è quello di Ariete con Angelina.

Che bella vita, Ariete con Angelina Mango alle 15.42 su Radio Z all'interno del nostro, ma soprattutto del vostro collettivo, in attesa del nuovo album di Ariete. Non manca ormai veramente tanto, manca sempre meno, dunque la aspettiamo anche qui, perché siamo certi che qualora dovesse uscire musica nuova, che uscirà senza ombra di dubbio, qua passerà Ari, perché è una nostra grande amica e non vediamo l'ora di chiacchierare con lei come facciamo con tutti gli artisti che passano proprio qui dal collettivo. Ritrovate tutte le interviste su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione, nella sezione ospiti.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: le nuvole.
1: I supereroi di Mr. Rain alle 15:49, facendo un bel salto indietro 3 anni fa, quando a Sanremo lui presentava questa canzone. E ricordo ancora di tutto l'affair del coro dei bambini che permettevano a Mr. Rain di cantare sempre prima della mezzanotte, perché i bambini non potevano andare in onda dopo la mezzanotte. E quante ne abbiamo sentite dire: ma a noi alla fine resta solo una cosa, resta il pezzo che a noi piace da morire, si canta ovunque, in ogni piazza d'Italia questa canzone, se la fai partire si canta proprio a squarciagola. Come succederà per questa? Forse Fred De Palma, Ragazzino.

Torno da te. Fred De Palma è un ragazzino che ha ritrovato la strada e ora torna alle 15:53 su Radio Z nel collettivo Fred De Palma, che l'altro giorno ha pubblicato una storia dove era in studio per scrivere roba nuova con Federica Abate. Sappiamo che i due lavorano spesso molto insieme. Camilla Magli.

una delle voci più sensazionali del panorama internazionale, quella di Teddy Swims, Guilty, alle 15.59, sempre su Radio Z, sempre nel collettivo Z fino alle 17 con i Giustini. Tra poco, tra l'altro, dobbiamo tornare a chiacchierare anche un po' di cinema, perché oggi c'è una notizia che ha a che fare con il cinema italiano all'estero. E si parla ovviamente di premi Oscar, ma tra poco vi diciamo tutto. E poi ancora tantissima musica, quella di Radio Z, quindi state qua. Sono le 4.

Loro sono Marra e Gue, per chi non li conoscesse, con la loro nuova Casini alle 16:03 nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre all'ascolto di Radio Z nel collettivo Buon Pomeriggio da Nick Giustini. Marra, tra l'altro, che ha da pochissimo fatto uscire su Disney Plus il suo bellissimo film documentario, se non l'avete visto straconsigliato perché racconta molto bene di chi è Marra.

I per me, tu per te, come? Sussurrando. Geolie alle 16.09 Radio Z, il collettivo. Parliamo di GTA perché manca sempre meno a novembre l'uscita del nuovo capitolo di uno dei videogiochi più famosi del mondo. E un giocatore dell'NBA, della pallacanestro americana, Steven Adams, ha detto: aspettatevi un calo del rendimento nel campionato a novembre, quando uscirà GTA 6. Effettivamente molti ragazzi sono giovani, hanno giocato i videogiochi precedenti di GTA e chissà se sarà vero, quanto ci si giocherà.

La nuova di Miley alle 16.13, Radio Z nel collettivo. Poco fa abbiamo raccontato di questa provocazione di questo giocatore NBA che ha detto: quando uscirà GTA 6 a novembre, aspettatevi un calo di rendimento da parte dei giocatori, dell'NBA, ma anche dei videogiocatori. Sarà una provocazione o sarà un dato di fatto? Sarà realtà? Inciderà davvero questo videogioco così tanto sulle nostre vite?

0: anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere.

Vabbè, ciao. Alfa alle 16:19 su Radio Z nel collettivo. Ora stiamo per ascoltare una canzone di Tedua che secondo me è meravigliosa, sia nella versione da studio, che è quella che stiamo insomma per sentire qui su Radio Z, che nella versione che sta portando in giro e ha anche insomma portato al nostro Radio Z Future Hits Live con una ragazza bravissima, con una voce meravigliosa. Se vi capita, andate a cercarvi proprio la versione dal vivo di Blu di Tedua.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Yeah.
1: Ecco, questa secondo me è proprio una di quelle canzoni che se ascoltate in un momento particolare della vita, no? Soprattutto quando dice guarderò negli occhi tuoi e non capirò, non ti riconoscerò più, tosta da sentire, però insomma i bravi parolieri sanno smuovere e Tedua lo sa fare sicuramente. Giuse Delizia ora però, andiamo un po' a Los Angeles.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Credo da un po' che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 26 dei Trafori. Per un veicolo in avaria c'è un chilometro di coda tra il bivio con la 10 e Masoni in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla 9 Lenate-Chiasso per operazioni in dogana, code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 14 Adriatica ci sono 2 chilometri di coda per un cantiere tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Qui si transita su una sola corsia.

sulla 16 Napoli-Canosa, 2 km di coda per lavori in galleria tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia. Infine sulla 1 Milano-Napoli per un camion in panne sono 4 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: La canzone che ci ha fatto capire molto molto molto bene che cosa sia una marena, quella di Fra Quintale, ritrovata alle 16:37 su Radio Z all'interno del nostro, ma soprattutto vostro, Collettivo Z.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
0: Minuti dopo le 16 è ancora Collettivo Z su Radio Z fino alle 17. Prima di passare la palla a Francesco Taranto e Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino, sta facendo molto molto molto bene a livello di numeri il nuovo format di Prime Video, che si intitola Rest in Peace, protagonisti tanti tanti tanti, tra cui anche Fedez, Giuseppe Cruciani, veramente molto molto bello, l'avete visto, vi è divertito. 335 30 10 25.

0: È in LA, Adele alle 16.43 su Radio Z all'interno del collettivo. Tra le altre cose, tra le notizie di musica che raccontiamo, è anche bello dire che con la Pesce di Martino sono tornati a suonare insieme ieri sera dopo 2 anni e come sempre hanno spaccato tutto, un po' come fa lui, Jimmy Nero, Splinter Cell.
1: Ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Il buio davanti è quello di Lazza, alle 16.48 su Radio Z nel collettivo riportiamo la luce grazie al cinema italiano, perché parliamo di Oscar. L'Estranea rappresenterà l'Italia agli Oscar 2027, lo ha scelto il comitato di selezione per il film italiano, insomma, e aspettiamo il 15 di dicembre 2026 quando verranno annunciate le prime 15 candidature, la short list delle prime 15 film stranieri candidati all'Oscar, e speriamo che questo film molto giovane, molto nuovo anche per il tipo di genere presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, che ha raccolto veramente tanti pareri positivi, speriamo possa insomma far parte di quella short list e poi della cinquina che arriverà a Los Angeles nel 2027. Ora Ernia.
1: Ed un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Quando siamo soli sei magnifica. La dedica di Ernie a Milano alle 16.52 su Radio Z nel collettivo. Parliamo però anche di un'altra città di Roma, perché gli Oasis hanno aggiunto una terza data lì a Menò e il Gallagher. Suoneranno all'Olimpico anche il 26 di luglio, oltre che ovviamente i concerti del 29 e del 30 di luglio, sempre già fissati. Quindi tre volte gli Oasis a Roma,
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Mi fanno sentire uno stupido, finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste.

0: Se c'è il cielo nella stanza, forse non c'è il tetto e quindi potremmo avere qualche problema. No, era per dire una stupidaggine per chiudere questo appuntamento di Collettivo Z insieme a Salmo e Stasia alle 16.59. Grazie per averci seguito come sempre. Ci ritroviamo domani puntuali dalle 15 fino alle 17. Ora la Generazione Z di Francesco Taranto e Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Quindi mi raccomando, fate i bravi e soprattutto a domani, che stati che.
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Prontissimi anche quest'oggi con Generazione Z fino alle ore 19 in queste due ore. Ancora più oggi il contatto di ieri, cara Alessandra Vatta, non so se mi vedi in questo momento, ma ancora più, diciamo, ancora più lontani. Ieri era un super primo piano su di te, oggi invece ancora

0: più lontani. Tra poco recuperiamo anche Sandra Vata, perché non mi sembra di vederla e di sentirla, diciamo, live, anche se fino a poco fa vi assicuro che c'era, perché l'ho vista e ho verificato insieme al nostro Nick Giustini, che intanto saluto e ringrazio, vi ha tenuto compagnia fino ad adesso, appunto, con Collettivo Z, lo sapete. Ora invece eccoci, ti vedo che ti muovi. Quando vedo che ti muovi, Ale, sono contento. Ciao Sandra Vatta, buonasera.
1: Ti muovi.
0: Esatto.
1: Ciao a tutti, buongiorno Francesco Taranto, buon pomeriggio, anzi Francesco Taranto,
0: mi piace
1: a tutti
0: voi
1: all'ascolto.
0: Questo grand'angolo su tutto lo studio, non so se è normale, beh, se lo chiediamo, però beh, c'è nel caso, no, beh, c'è anche la sedia dove sta Nick, bellissimo. Musica!

0: 6 minuti dopo le 17 siete su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vata, questa è Generazione Z e loro erano Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Goya che stiamo ascoltando già da qualche settimana e che tanto ci piace.
1: Sì, è vero, bellissima novità. Fabri Fibra, insomma, quest'estate ha deciso di lanciarsi ancora di più, no, sui featuring, prima anche quello con Emma, poi adesso appunto questo con i Pinguini. Intanto Benny Blanco con Selena Gomez e Becky G, Te Olvido.

0: La Supreme Blanta Swishland, 17,9 minuti. In questo caso davvero da Supreme, no? Perché all'epoca si chiamava così, ora ormai è solo da Sup. Però in effetti la domanda è questa, carale, che ti rivolgo. Tipo anche Miley Cyrus di adesso. Ora le nuove canzoni è solo Miley. Ma se tu, che ne so, passi Wrecking Ball, per esempio, devi chiamarla solo Miley o aggiungi anche il Cyrus, visto che all'epoca c'era?
1: Questo è un tema. Secondo me andrebbe chiamata solo Miley, perché se lei ha cambiato nome vuol dire che vuole essere identificata in questo modo. Però effettivamente al tempo si chiamava così. Ma poi secondo me quando cambiano nome, tanto poi, soprattutto se hai avuto un grande successo prima, verrai sempre ricordato col nome di prima, non c'è niente da fare. Cioè Miley, tutti se la ricordano come Miley Cyrus.
0: È vero, è vero. Napoleone.

0: ascoltare questa Cucumari di Napoleone su Radio Z quando è il primo giorno di autunno, un brano che poi ricorda così tanto l'estate, sì, che un po' è stata la colonna sonora di tanti in questa estate 2026, un po' fa venire nostalgia.
1: Fa male, possiamo dire, ha fatto male effettivamente, ma in generale un po' sentire tutte le canzoni insomma che ci hanno accompagnato quest'estate, le senti adesso, magari sei in ufficio, sei in macchina, nel traffico, no? A scuola, insomma, eccetera, effettivamente un pochettino lo senti, diciamo che si sente qualcosa.
0: Cioè, anche nel clima si sono abbassate le temperature.
1: Sì, è vero.

0: Anche Cancelo di Rove in Generazione Z, 17 e 18 minuti. Rove che ha questa passione, insomma, di citare sia nei titoli ma non solo, anche poi nelle canzoni, un sacco di calciatori, no? C'è anche Pelé ma non solo. Infatti, io se qualcuno ha fatto il calcolo di quanti calciatori sono stati nominati nel tempo nelle canzoni di Rove, un bel po' secondo me, eh? un po'.
1: Sì, poi anche nei video spesso riprende, no? Scene sportive, ragazzi che giocano a calcio in modo amatoriale, sotto casa, il campetto sotto casa, quindi comunque spesso torna allo sport del calcio, sicuramente sarà stato importante nella sua vita, possiamo immaginare questo.
0: Assolutamente sì, è vero, infatti è vero, hai ragione, che tu lo cita tantissimo anche nei video. Ci sono i Jungle intanto qui su Z Sunshine.

0: su Radio Z alle 17:21 minuti con Francesco Taranto e Alessandra Vatta nella loro Sunshine. Per chi avesse seguito in radiovisione avrà sicuramente visto anche gruppo di ballerini ballare appunto in questo modo un po' hip hop, no? Abbastanza freestyle, hip hop, in un mood un po' più R&B invece del brano, quindi figata l'unione delle due cose, secondo
1: posso
0: me.
1: Posso dire, l'esperta da questo punto di vista anche di coreografia eccetera sei tu, Ale, quindi io mi fido assolutamente. Già è buono che non mi hai chiesto, ma sai fare la coreografia anche di Sunshine? Già
0: sai fare l'onda con le spalle e le braccia, Francesco Taranto?
1: Difficile, no? Difficile. Già non so fare quella di come si chiama, non mi innamoro, come si chiama? Non mi innamoro, no.
0: Ah sì, la coreografia di Non mi innamorerò.
1: Quella
0: effettivamente è molto basica, dobbiamo lavorarci, parlo al plurale perché anch'io devo imparare delle cose. L'onda è un po' più complicata, quindi
1: capisco. Partirei dalle basi, già quelle non mi sembrano così scontate.
0: Il cuoricino,
1: diciamo,
0: con le mani si può fare,
1: sì,
0: Francesco
1: allora,
0: Taranto.
1: Questo lo so fare, poi dopo il resto non lo so. Allora, chi sa veramente ballare bene, lo sappiamo ovviamente, no? Oltre che cantare, è Gaia con Bossa Nostra.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 9 Lenate Chiasso per operazioni in dogana ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per traffico intenso sulla 4 Milano Brescia si registrano code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Stessa situazione sulla 14 Adriatica tra Bologna e San Lazzaro e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Nella vicina 13 Bologna-Padova, a causa di un incidente, segnaliamo 4 km di coda tra Occhiobello e Rovigo Sud verso Padova. Flussi intensi sulla 11 Firenze-Pisa Nord e tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sulla 16 Napoli-Canosa, 2 km di coda per lavori tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: F con Emma, Taxi sulla Luna, 17:35 minuti all'interno di Generazione Z. Allora, già ieri ne parlavamo, carale, no? Di queste nuove postazioni, sia al Terminal 3, no? Per il mini golf, sia invece lì al T1 per lo yoga. Però tu proprio oggi sei andata a fare cosa? Raccontaci tutto, che sono curiosissimo, veramente curioso.
1: Oggi sono venuta in tuta praticamente qui all'aeroporto, nonostante magari, perché mi stesse seguendo in radiovisione, si vede una giacca, però vi assicuro che sotto ho la tuta, e che tolta la giacca una magliettaccia di quelle per far sport, perché volevo proprio andare a provare questa postazione di yoga, che è abbastanza vicino alla nostra postazione qui di RTL, mentre quella, ricordiamo, del mini golf è al Terminal 3, quindi è un pochino più lontano, certo, rispetto al punto da cui noi trasmettiamo. Quella di yoga effettivamente è molto vicino e mi sono messa proprio a praticare, e io che dico ho fatto chissà quante lezioni di yoga, però qualcuna ne avevo fatta. Ammetto e confermo che gli insegnanti sono pazzeschi, sembra veramente di fare lezione di yoga come in un qualsiasi centro yoga, in una qualsiasi palestra.
0: Certo.
1: Accanto a me, peraltro, c'era una ragazza straniera, non saprei adesso identificare esattamente la nazionalità della ragazza che faceva con me yoga, però posso garantire che le insegnanti, cioè gli insegnanti, perché in realtà erano una ragazza e un ragazzo, parlano perfettamente inglese, cioè quindi è ottimo, fantastico, persone di qualsiasi nazionalità possono venire a praticare yoga. Ci sono diversi tappetini, quindi comunque c'è anche la possibilità di essere un certo numero, diciamo, per poter praticare, ed è perfetto per appunto ingannare in attesa del volo.
0: Eh sì, infatti dicevamo anche ieri, no? Perché insomma c'è sempre quel momento che dici no, ma adesso non so, ho 8 ore da passare in aeroporto, ma adesso cosa faccio? A Fiumicino ci sono tantissime cose, ve le stiamo raccontando, no? Da fare per occupare anche quel tempo che sembra un po' un tempo morto, in realtà no, vedi, approfitti per esempio per fare attività fisica, per fare yoga in questo caso, bello. Quindi comunque ovviamente da adesso in poi insomma è sempre funzionante, ovviamente, no? Quindi
1: sì,
0: può andare lì, bello, bello, bello, bellissimo.
1: Oggi è il primo giorno ufficiale effettivamente, quindi ottimo.
0: Torniamo tra poco.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le 17.40, sempre qui su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Insomma, si parlava di sport, si parlava di attività sportiva. Bene farla anche perché è arrivato settembre, eh. Di solito quella è una di quelle attività che tu rimandi, ormai è quasi finito settembre, quindi pensateci bene.
0: Eh sì, pensate a tutti quelli che hanno detto le famose palestre, vabbè poi dopo a settembre no ricomincio, ora ragazzi, ormai sta finendo settembre in realtà,
1: esatto.
0: È quasi ottobre, ora è il famoso momento in cui dovete ricominciare. C'è Animal, che sai?

0: Cazzai Animal 17 e attenzione, qui Ale c'è il solito problema, scusate, mi rendo conto, 44 in questo momento, no, perché erano le 43 e 57 secondi, non puoi dire che sono le 43, giusto?
1: No, anche perché sarebbe un po' erroneo, cioè capito? Sei molto più vicino al 44 rispetto al 43, quindi
0: noi abbiamo
1: effettivamente
0: un patto di fiducia con i nostri ascoltatori, loro proprio si fidano di noi e ci ascoltano anche e soprattutto per sapere, no, l'orario esatto. Se uno gli dice che sono le 43, no, ma invece sono quasi le 44, secondo me uno ci rimane male. Vabbè.
1: Mi è fatto venire in mente questo, ognuno ha le sue fisse, io vorrei sapere quella dei nostri ascoltatori al 335 30 10 25.
0: Bello,
1: magari hanno il numero, lo sport.
0: Bello.

0: Tra i brani più socializzati lo scorso anno, più amati anche quest'anno e sicuramente che verrà da sempre e per sempre ricordato come l'esordio di Samurai J. Halo, il brano che abbiamo appena ritrovato su Radio Z alle 17:50. Dai, diciamoci qua.
1: Ah sì, dai, ormai vi ho contagiato anche su questa cosa. E sì, poi come dicevamo anche l'altra volta, è una di quelle canzoni che hanno un titolo che poi non ha il titolo. Cioè, nel senso che nessuno la chiama,
0: esatto,
1: la chiama Halo. Questa è tutto sbagliato. Ce ne sono una serie. Io ho una teoria. Cioè, tipo, sicuramente di Karol G, che non si chiama con quel titolo lunghissimo, infinito, impossibile. Si chiama sicuramente.
0: Vabbè, no, cioè, analizza.

0: nuova di Annalisa insieme a Madame Amica, 17:53 minuti. Bella questa collaborazione, non me l'aspettavo, non so, in un certo senso, cioè non è una coppia che immaginavo, invece stanno molto bene insieme, no Ale, che dici?
1: Sì, anche perché pensavo che Madame forse non aveva mai collaborato con una donna, soprattutto un po' più pop rispetto al suo genere. Adesso
0: direi.
1: Devo controllare,
0: mi
1: però
0: sa,
1: mi sembra
0: è vero,
1: così.
0: Mi sa anche a me, è vero, DNA.
2: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il ritmo latino che così ci fa vivere ancora un po' una ventata, ci fa respirare ancora un po' l'aria d'estate in questo giorno che sa un po' di autunno, dicevamo prima, sì. Anche un po' nelle temperature si sono abbassate, almeno qui a Roma si sono parecchio abbassate.
1: No, è vero, anche qui non di giorno, esatto, perché anzi faceva abbastanza caldo prima col sole, ma effettivamente la mattina e la sera fa freschino. Inizia la famosa vestirsi a cipolla, che
0: esatto,
1: è famosissimo.
0: Signora mia,
1: torniamo tra poco. Pochi secondi alle 18.

0: Apriamo la nostra seconda ora insieme qua in Generazione Z con Peggy Gou e Ayra Starr. Wow, man, sempre bello queste canzoni, non solo questa, è un po' tutte quelle di Peggy Gou, insomma, che ti trascinano. Anche queste sempre molto estive, questo va detto.
1: Sì, è vero, sono molto estive, ma sono di quei brani che poi in realtà quando li ascolti ti fanno sì pensare all'estate, ma è impossibile non muoversi. Ecco, possiamo dirla anche un po' così. Fai desfere e basta.

0: C'è Gali con Turbo Cocco alle 18:09. Sarebbe stato carino, e 8 minuti sarebbe stata un'assonanza con Turbo Cocco. Non una rima, perché non è una rima, però un'assonanza quantomeno avrebbe fatto piacere anche all'ascolto. Però no, sono i 9 minuti purtroppo. Caro il mio Francesco Taranto, Alessandra Vatta con voi anche insieme a Francesco Taranto, e voi soprattutto all'ascolto anche al 335 30 10 25.
1: Eh sì, visto che prima parlavamo appunto di manie, la mia per esempio per gli orari, che comunque un po' ti sto passando, l'ho notato, quindi ti sto contagiando. Aspettiamo anche le vostre, se avete qualche così mania, nel senso qualche curiosità, qualche cosa su cui siete un po' fissati, ci fa ridere. 335 30 10 25, se volete, noi siamo qua. Intanto Giulie e Bresh, Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie con Brash serenamente 18 e 12 minuti, bello come insomma tutte le canzoni, no, con Julie hanno da una parte una caratteristica comune, no, però poi sembrano sempre la canzone giustamente del cantante, no, se mi sono spiegato.
1: Eh sì, peraltro questa collaborazione ci sta piacendo molto. Molto, molto. Gesù.

0: Origami all'alba, che bello averla ritrovata su Radio Z. Lei è Clara, che adesso conosciamo molto bene, all'inizio la conoscevamo un po' meno, ma la conoscevamo soprattutto per la sua interpretazione in Mare Fuori, questo brano peraltro scritto da Matteo Paolillo, che aveva scritto anche la colonna sonora di Mare Fuori, che prendeva la parte di Edoardo, prendeva la parte, insomma interpretava, veniva il termine, Edoardo nella serie TV, e che aveva fatto la sua versione, poi questa invece interpretata da Clara.
1: È vero, infatti mi ricordo che c'è stato un momento in cui passavamo entrambe le versioni, se non sbaglio, poi piano piano ovviamente poi Clara, insomma, è famosissima anche per tutte le altre canzoni che ha fatto, eccetera eccetera, quindi la passiamo poi come fosse appunto una sua canzone, giustamente, no? Però inizialmente c'erano anche la doppia versione, diciamo. È vero, è pazzesco pensare a come appunto all'epoca per noi Clara era soltanto una di Mare Fuori, no? Così non sapevamo ancora niente quello che avrebbe poi fatto da lì in poi. C'è Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola, 18 e 21 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Tra poco vedremo magari anche qualche passeggero lì con te, cara Alessandra Vatta, all'aeroporto di Roma a Fiumicino. Oggi com'è? Tra l'altro non ti ho ancora chiesto com'è la situazione a livello di affluenza, diciamo.
1: Allora, c'è parecchia gente, no? Non so se si ricordi che fino alla settimana scorsa, il martedì, il mercoledì, in realtà erano un po' più spogli, invece c'è abbastanza gente, però pochi italiani. Anche oggi gli italiani sono pochi, però vedrò di intercettare qualcuno che non sia troppo di corsa e troppo di fretta per andare appunto a prendere il volo in tempo.
0: Vediamo chi riusciamo a chiacchierare fra un po' magari. Intanto, Another, questa è Silver Lines.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti, visto Radio Z, incidente mortale sul lavoro a Roma in un cantiere aperto al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da circa 10 metri durante i lavori notturni. L'uomo è stato trovato con l'imbragatura non agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia. Il sito archeologico è stato chiuso. Meloni dice sia fatta piena luce. Un elicottero russo ha violato per 42 secondi lo spazio aereo polacco, lo ha reso noto l'esercizio di Varsavia. In un comunicato decollati immediatamente i caccia polacchi. Intanto il Cremlino fa sapere che il presidente russo Putin sarebbe pronto a incontrare l'americano Trump dopo l'incontro Trump-Zelensky. Nuovi raid russi nelle ultime ore. Per quanto riguarda invece lo sport e la pallavolo, l'Italia ritorna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. È tutto per questo appuntamento con l'informazione. Ora meteo e traffico.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì: condizioni meteo generalmente stabili su molte regioni, tra momenti con un po' di sole ma anche qualche annuvolamento di passaggio soprattutto al centro nord. Poche piogge, qualche episodio piovoso sulla Sardegna, locali piovasche anche sull'Appennino centrale, meglio altrove. Tutti i dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova tra Occhiovello e Villa Marzana-Rovigo Sud. Per chi è diretto verso Padova, un chilometro di coda in diminuzione per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Appena arrivato dalla Lombardia sulla 9 Lainate-Chiasso, tra Chiasso e Como Monte Olimpino, per chi viaggia verso Lainate, coda per un veicolo, fermo in avaria e traffico su una corsia. Andiamo ora sulla 4 la Milano-Brescia, code a tratti per il traffico in direzione Brescia tra Viale Certosa e Milano Est con tempi di percorrenza di 20 minuti e verso Torino tra il bivio con la tangenziale Est e Sesto San Giovanni tempi di percorrenza di 25 minuti. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 di novembre. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: veloci con Anxiety, 18 e 37 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, ovviamente con la nostra postazione magnifica all'aeroporto di Roma Fiumicino, e quindi lì ritorniamo da Alessandra Vatta. Ale, eccoci qua.
1: Eccoci qua, sì, allora c'è stato un momento poco tempo fa, sì, dove peraltro avevo, cioè mi avevano intercettata loro in realtà, dei ragazzi che avrebbero voluto venire qui, però come al solito poi magari c'era l'amico, in questo caso c'era l'amico che stava mangiando al piano di sopra, loro dovevano raggiungerlo, non riuscivano ad aspettare con me questi 10 minuti che abbiamo, no, di solito di attesa, magari comprese le news, la viabilità che ascoltate anche qui e proprio su Radio Z. Ecco, c'è stato un momento in cui si era riempito in un modo incredibile, infatti Francesco Taranto, non so se hai notato che abbiamo avuto qualche problema di linea, io credo sia stato per quello che cadeva il mio collegamento.
0: È un po' il mio incult, io mi sono girato a un certo punto e ho visto tutto bloccato, un'immagine frizzata nel tempo e nello spazio dell'aeroporto di Roma Fiumicino. No, invece poi quando ti vedo e che tu ti muovi e quando vedo le persone dietro di te soprattutto muoversi, invece sono più tranquillo. No, magari era anche per
1: non
0: quello.
1: Non ti preoccupare, Francesco Taranto, non ti lascio solo. Infatti, in qualche modo riesco ad arrivare da te e dagli ascoltatori di Radio Z. Non vi libererete così facilmente di me, quello no.
0: Sappiatelo, assolutamente. Vabbè, quindi probabilmente c'è, come dicevi spesso, comunque questo orario qua in cui ci sono tanti aerei, evidentemente, no, che iniziano a imbarcare, quindi tutti, no, poi vanno insomma verso i rispettivi gate.
1: C'è sicuramente un gran via vai, quello sì. Ecco, adesso non so se sentite, ma c'è un forte. Ah, si sente. Ecco, c'è stato un grandissimo applauso, una standing ovation incredibile, perché ha appena finito di suonare un ragazzo, sì, che ha spaziato dalle canzoni più pop, quelle che conosciamo, che passiamo anche qui su Radio Z, a invece un po' più la classica, oppure che ne so, ha suonato Giovanni Allevi. Quindi insomma è piaciuto molto, aveva intrattenuto una gran parte di pubblico che si era accerchiata, che l'aveva accerchiato intorno al pianoforte.
0: Bello, questo è sempre la serie del fatto che uno lì a Fiumicino, anche se ha un'attesa lunga, se il volo è in ritardo oppure se è arrivato troppo presto, non si annoia mai, c'è sempre qualcosa da fare, qualche attività che sia sportiva, musicale, insomma tantissime cose. Torniamo tra poco.

0: alla Sport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Le 18 e 41 minuti, sempre qui su Radio Z, Francesco Taranto e Alessandra Vatta con voi. E insomma, ovviamente, soprattutto protagonista, sta facendo una crasi tra la parola soprattutto e protagonista, la nostra musica, ovviamente, la musica di Radio Z che conoscete, che vi accompagna a

0: quotidianamente H24. Ecco, si è spaccato qualcosa, infatti, non so se si è sentito.
1: Sì, ma più volte però, cioè nel senso non è che sta accadendo più volte qualcosa, chissà cosa succede, se poi ci aggiorni, Carale. Comunque è vero, la musica assoluta protagonista, non solo insomma quelle canzoni che tutta l'estate, no, magari ci hanno accompagnato, ma anche quelle più nuove, tipo questa, che spesso abbiamo commentato con una Achille Lauro versione anche napoletana insieme a Geolier, questa è Per noi.

0: per noi gioielliere insieme ad Achille Lauro, 18:45 minuti, lo dicevamo qualche giorno fa, li aspettiamo l'estate prossima quando saranno tutte e due insomma live a Napoli, immaginiamo, dai, uno salirà sul palco dell'altro e viceversa per farla, non so, noi abbiamo questo sogno, diciamo.
1: Napoli-Roma che si abbracciano, sì. Napoli e Roma che si abbracciano veramente al ritmo di musica in questo caso. Olivia Rodrigo,

0: Fred De Palma con Ti raggiungerò qui su Radio Z alle 18:51 minuti, sempre noi, Francesco Taranto e Alessandra Vatta, un Fred De Palma che sa di estate anche lui, eh. Ci stiamo portando ancora dietro l'estate, un po' ci sta perché poi soprattutto a Roma, sapete, si parla di ottobrate romane, quindi ci avviciniamo.
1: Cioè già le avevate in generale ottobrate. Tu pensa adesso che comunque in generale fa più caldo, no? Ci sono le ondate di calore anche nei prossimi mesi, quindi chissà che super ottobrata sarà un'agostata più che un'ottobrata. Vabbè, chiedo scusa comunque per questa cosa. C'è Cremonini, paparazzi.

0: la collaborazione tra Prima Stanza Destra e Angelica Bove, Piccola Magia, canzone che chiude le due ore di oggi insieme qua in Generazione Z su Radio Z in questo mercoledì 23 di settembre. Domani ovviamente si ritorna belli puntuali sempre alle 17, giusto carale?
1: Sempre alle 17 fino alle 19, ma vogliamo chiudere con una bella notizia per chi se la fosse persa. Gli Oasis hanno aggiunto una nuova data in Italia, a Roma, il prossimo anno per il loro concerto. Quindi sarà 29 e 30 luglio, erano date che già avevamo. 26 si è aggiunto luglio.
0: Top!
2: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono quasi le 19.
4: Aperizeta.
5: Signore e signori, buonasera a tutti. Buon mercoledì, è il 23 di settembre, 19 in punto, nuova puntata di Aperizeta insieme a me, Edoardo Donna Maria, qui su Radio Z, come al solito dal lunedì al venerdì a quest'ora, se accendete Radio Z, vostro malgrado, troverete me. E a questo punto non mi resta che salutare Enrico, cioè non mi resta fare un sacco di cose. Adesso oggi avremo due ore da passare insieme alla nostra musica, però innanzitutto io inizierei salutando quei due mattacchioni di Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Anche oggi hanno chiuso con un'ottima notizia dopo quella di ieri, che non ripeterò per chi c'era: la nuova data degli Oasis a Roma. La gente sta impazzendo, signori, la gente sta impazzendo. Beh, fortunati coloro che riusciranno a prendere i biglietti. Partiamo con Shiva, la sua bugia.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

È l'ultima di Shiva, si chiama Bugie, qui su Radio Z, quando sono le 19.04. Partiamo così con Shiva. I bookmakers lo danno praticamente per certo come feat nel prossimo album di Sfera Ebbasta, in uscita l'11 di dicembre, se non ricordo male, puro sangue. Un'altra novità musicale qui su Radio Z, c'è Bea.

E questa era Elodie con la sua Black Nirvana dal 2024, 19:10 qui su Radio Z. Innanzitutto vi ricorderei il nostro numero 335 30 10 25 per chiacchierare con noi, raccontarci un po' come state passando questa settimana. Tra l'altro è iniziata la settimana della moda a Milano, non so se state sui social, vi capiterà di vedere qualsiasi cosa. Una cosa bella, molto bella vista, e lo dico con questo abito d'oro, vabbè, sempre stupenda. Arrivano Karol G con Bruno Mars, la loro Still.

E devo dire il mood classico di Bruno Mars in questo feat con Karol G, si chiama Still, qui su Radio Z, 19 e 15 minuti in Aperiz, sta arrivando un altro feat, però questo di casa nostra, è tutto italiano, sono Gue, Tony Pitoni con Sciablo, la loro Cadillac.

È una delle hit più forti di Blanchito Babe, Finché non mi seppelliscano, dal 2021, 19 e 21 qui su Radio Z. E ci sono artisti che vengono criticati perché fanno le canzoni sempre uguali, altri che vengono criticati anche se le fanno tutte diverse. E poi ce n'è uno che si adatta e cambia continuamente. Sto parlando di J-Ax, l'abbiamo visto nella sua veste country per la prima volta nella 76esima edizione del Festival di Sanremo, e adesso è tornato con il suo album Vita, morte, miracolo.

Devo dire che un ottimo modo di usare l'AI è quello che ha usato J-Ax per il video di questa canzone, ossia far rivivere il J-Ax degli Articolo 31, quello coi dread dei suoi 20 anni. Devo dire, una certa emozione. Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 26 dei trafori tra Ovada ed il Bivio con la diramazione Predosa-Bettole per chi è diretto verso Gravellona. Coda per un camion in avaria, rimosso, il traffico defluisce su tutte le corsie. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia tra Agrate e Monza verso Torino. Sono 3 km di coda con tendenza all'aumento per un'auto in fiamme, il traffico defluisce su una sola corsia. Sempre in Lombardia, ma sulla 9 Lanate-Chiasso tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso Lenate, coda per un'auto in avaria, rimossa, traffico su tutte le corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Bologna-Borgo Panigale chiusa l'entrata verso Bologna fino alle ore 5 della 27 di novembre. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

0: E ogni tanto la programmazione musicale ci viene proprio in supporto, perché abbiamo aperto parlando di Fashion Week di Milano, e chi meglio di Coco Chanel. Questa era ovviamente Gaia su Radio Z.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il tuo primo smartphone. Il rasoio elettrico scassato. Il tablet fulminato. Il tostapane di nonna. Gomitoli di cavi. Eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Di nuovo in diretta alle 19.38 qui su Radio Z. A proposito di Fashion Week, al 335 30 10 25 vi scrivete: bellissima la Fashion Week, il traffico in auto però non aiuta proprio. Io adoro il giorno di chiusura addirittura, perché raggiungere il lavoro è un rebus, ci scrive Tiziana. Lo capiamo, fa parte di tutti i grandi eventi questa cosa del traffico. Comunque l'ultima canzone di Elisa, che si chiama Kintsugi ed è dedicata a questa arte, nobile arte direi io, giapponese, che ci insegna tanto anche della vita. Come al solito, arte e filosofia vanno spesso di pari passo. Arriva Elisa con la sua Kintsugi su Radio Z.

Ed è l'ultima di Elisa, si chiama Kintsugi, qui su Radio Z. E per chi ci segue alla Radiovisione 266 del vostro televisore o 735 di Sky, avrete visto che proprio l'estetica del video riprende questa forma d'arte di riparare con l'oro. Lei è ovviamente la persona di Elisa nel video, ma poi nell'arte sono di solito questi vasi che diventano ancora più belli. C'è Amélie con la sua, non è francese.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

E io lo dico, Dio benedica l'amicizia tra Ernia e Kid Yugi, perché se ci porta delle bombe come questa, Fellini, io ne vorrei 10, 100, 1000 di feat tra Ernia e Kid Yugi in continuazione, una settimana, tanto di musica ormai ne esce a valanghe, ecco, ne vorrei un po' di più di Ernia e Kid Yugi, ovviamente invitato al suo matrimonio, si è sposato da pochissimo, papà Ernia con Valentina Cabassi, c'erano tutti, cioè tanti, no, tutti no, c'erano tanti, ovviamente tutti amici, Ernia non lo faccio, uno che invita gente al matrimonio per hype, per queste robe qua, devo dire che non è da lui. Vabbè, si cambia musica qui su Radio Z in tutti i sensi, 19 e 49 minuti, arriva Madonna.

Devo dire questa molto mood fashion week di Milano, me la immagino sulle passerelle milanesi, questa di Madonna qui su Radio Z, 19:53. Torniamo in casa nostra però, perché arriva Faccia Nuvola con la sua Portami a ballare in primavera. Hi.

0: qualcuno mi spieghi la differenza tra il momento dell'autunno dal punto di vista astronomico o dal punto di vista meteorologico. Credo di saperlo per quanto riguarda quello meteorologico, dipende dal clima, forse. Comunque, fatto sta che è il 23 di settembre, quindi è iniziato dal punto di vista astronomico l'autunno, quindi dobbiamo rassegnarci a non andare al mare. Caro Marco Mengoni con Safer Comi, questa era la loro, ovviamente, Sto bene al mare. Le 20 in punto su Z.
1: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

Emma con Fabri Fibra, il loro feat si chiama Antidroga, qui su Radio Z, 20:04, non l'ultimo feat di Fabri Fibra, perché l'ultimo feat di Fabri Fibra è con i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya, ovviamente lo passiamo anche qui su Radio Z, e guarda caso, toh, guarda chi arriva, i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, scusa, lo siento.

0: Sunset Boulevard di Selena Gomez con Benny Blanco. 20:10 qui su Radio Z. Sta per arrivare un artista di cui si è fatto un gran parlare, un artista emergente, l'abbiamo visto, anzi non solo l'abbiamo visto sul palco del Radio Z Future Hits Live 2026, ma si è anche aggiudicato il premio Radio Z Future Hits Live 2026 di Fimi. Ovviamente avete capito di chi sto parlando, lui è il dottor Jimmy Neyro con la sua E Allora.
1: Rabbè, ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: la rap in uno.
1: E questo era Jimmy Nairo con la sua. E allora qui su Radio Z 20 e 12 minuti, 335 30 10 25, leggiamo i vostri messaggi mentre c'è chi sta preparando la parmigiana per stasera. Beh, qua devo dire un po' di invidia, ma fritte e melanzane, spero, se no non è parmigiana, se le melanzane non sono fritte.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: battito.
1: E questo era Fedez con la sua battito. Fedez, di cui si sta parlando tanto anche in questi giorni a seguito alla sua partecipazione a RIP, non so se l'avete visto, devo dire molto molto divertente, non per tutti, astenersi per malosi, grazie. Sta per arrivare un artista 22 Simba, che ho scoperto tra l'altro grazie a un video di S Magazine, che deve il 22 a Cranio Randagio, che è un rapper romano di adozione che è venuto a mancare nel 2016, che aveva fatto anche X Factor tra le altre cose. Lui è 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più, 20 e 22 qui su Radio Z. Dicevamo appunto il 22 di 22 Simba è dedicato proprio al rapper Cranio Randagio, che nel 2017 avrebbe appunto compiuto 22 anni. Andiamo avanti con la musica, perché su Radio Z arriva la Madame con la sua Mama Non Mama.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:28 su Radio Z, in apertura incidente mortale sul lavoro a Roma in un cantiere aperto al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da circa 10 metri durante i lavori notturni. L'uomo è stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Il sito archeologico è stato chiuso, sia fatta piena luce, dice la premier Giorgia Meloni. Un elicottero russo ha violato per 42 secondi lo spazio aereo polacco, l'ha reso noto l'esercito di Varsavia in un comunicato. Decollati immediatamente i caccia polacchi, intanto il Cremlino fa sapere che il presidente russo Putin sarebbe pronto ad incontrare l'americano Trump. Dopo l'incontro Trump-Zelensky, nuovi raid russi nelle ultime ore. Chiudiamo con lo sport, la pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Finlandia alle 20 e alle 21:05, a Torino, è tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì: condizioni meteo generalmente stabili su molte regioni, tra momenti con un po' di sole, ma anche qualche annuvolamento di passaggio, soprattutto al centro-nord. Poche piogge, qualche episodio piovoso sulla Sardegna, locali piovasche anche sull'Appennino centrale, meglio altrove. Tutti i dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
4: Via Radio. Buonasera a te da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico: andiamo sulla 4 Milano Brescia tra Grate e Monza verso Torino, 2 km di coda in diminuzione per un incidente risolto e traffico su tutte le corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Bologna-Borgo Panigale, chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 di novembre. E sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Favro-Chiusi verso Firenze. Ancora sulla 1, ma per lavori alle barriere di sicurezza, dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto Fidenza-Bivio a 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. Ancora sulla 1, ma verso Milano, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto bivio di ramazione per Fiorenzuola, Basso Lodigiano. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Sono una persona molto semplice. Leggo crepe, mi scrivono, penso alle crepe, mi scrivono di parmigiana e sono le 20:37 su Radio Z. A me viene fame. Anche Irama mi fa venire fame.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
6: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
5: San Carlo Veggie Good.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Le 20:39 su Radio Z, di nuovo in diretta, qui in Aperiz Z, insieme a me, Edoardo Dannamaria. Poco fa Irama è tutto di ultimo, tutto tra l'altro, e appunto l'ultima canzone è uscita da pochissimo, dà il titolo al film di Ultimo, del concerto di Tor Vergata al cinema. Da ieri, signori, che dire, se poteva battere qualche altro record, Ultimo l'ha fatto anche con questo film. Vabbè, ci ha abituato del resto in questo modo. Il nostro Ultimo, arrivano Puccio, Mia e Cristi con la loro Non mi innamorerò su Radio Z.

Il bed di Diana ormai è entrato proprio nel vocabolario, nello slang dei giovinotti. La mia beddy è quel passino du Jamal che non riesco proprio a collocare. Il passino du Jamal, che sarà un modo di camminare. Il passino, uno pensa a camminare. Vabbè, non facciamo troppe analisi. Arriva su Radio Z Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: E nonostante da oggi sia ufficialmente autunno, cioè la musica che ci porta con la mente a qualche spiaggia sudamericana, Pedro Capo con Farruko, Calm Remix qui su Radio Z, 20:48, sta per arrivare una canzone. Devo dire, l'estetica del marketing non rispecchia per niente l'estetica del brano, che in realtà, ragazzi, è un brano molto profondo, perché Sfera e Basta sa essere anche molto profondo. Lo fa con questa canzone che anticipa il suo prossimo album, si chiama Lontano.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

L'oro può essere rubato. Un regno può cadere.

0: tuo sangue.
1: È un discorso chiaro, come al solito, la fama che l'ha portato lontano nella vita, ma lontano dalle cose che ama. Insomma, un discorso molto chiaro, una bella canzone questa di Sfera Ebbasta, che anticipa l'album, ricordo che uscirà l'11 di dicembre. Puro sangue. Arriva intanto qui su Radio Z Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

0: E devo dire che la lacrimuccia scende, la lacrimuccia quando si pensa a quel periodo, quando dei giornalisti, no, dei giornalisti cantavano tutti insieme, uniti, appassionatamente. Beh, insomma, era un bei tempi. Questo era loro completamente qui su Radio Z, 20:59. Siamo arrivati alla fine di queste due ore di Aperiz con me, Edoardo Donna Maria. Ma non temete, perché da Milano arriva il dottor Alex Morelli fino alla mezzanotte. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21.
3: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
2: Fattore Z. Eccolo che parte alle 21 precise, il Fattore Z, con un mercoledì che sta per concludersi e quindi già scavallato, come dire, sulla metà della settimana, discesone, quello pronto verso il weekend. E chi vi accompagna? Chi vi accompagna fin qui? Beh, fino a pochi istanti fa da Roma c'era niente meno che il dottor Cavaliere Eccellenza Edoardo Donna Maria, e da questo momento in poi invece, con la linea ritornata a Milano, toccherà a me portarvi fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli e anche voi sarete un po' complici di tutto quello che succede proprio qui tra la sera e la notte. Beh, complici magari con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Questo è il numero per potermi raggiungere con i vostri WhatsApp. Vi leggo, vi ascolto, cominciate subito a condividere un po' del vostro mercoledì sera. Già sapete che c'è un passaggio obbligato, un po' come passare dal via al Monopoli, che è la nostra radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Iniziamo da Ariete e Angelina, Che bella vita.

Bella vita, metti Ariete con Angelina Mango, e almeno dal punto di vista musicale, no? Che cosa succede? Insomma, ci sono delle parole chiave dietro una canzone come questa. Beh, serenità, oppure ancora delicatezza, oltre che intensità. Tutte e tre parole che stanno molto bene in un'unica canzone. Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

Radio Z alle 21.10 nel Fattore Z, Olivia Dean, che molti hanno conosciuto proprio con questa Man I Need, ma in realtà era già il suo secondo album. A volte capita proprio anche questo, no? Che un artista non emerga subito con i primi pezzi, ma arrivi al successo a volte anche mondiale con un lavoro sicuramente piuttosto duraturo, ecco. Tra l'altro nella canzone si esprime anche la necessità di avere comunicazione chiara all'interno della relazione, chiara. Ok, cioè no, con tutte quelle robe lì no, ma lo devi capire. Fred De Palma qui su Radio Z, questa è Ragazzino.

0: da te.
1: Siete su Radio Z alle 21:14, il Fattore Z che ci ha regalato anche per questi ultimi minuti Ragazzino, Fred Palma, e c'è anche un po' tutto il racconto di lui che perde la strada, vita diciamo così un po' turbolenta, e poi a un certo punto la strada viene ritrovata. 335 30 10 25, questa è la strada invece per i vostri racconti di questo mercoledì, e subito Rari dal tacco. Sua, dal tacco.

Colts fra quintale su Radio Z, la loro che colpa ne ho nel nostro appuntamento con il Fattore Z. 21 e 19, beh, il che si fa di solito a quest'ora tra le mille mila cose che vi impegnano, naturalmente ascoltando Radio Z, e ci sono un sacco di amici appunto che ci raggiungono così anche semplicemente per condividere un po' di quotidianità al 335 30 10 25. No, sorrido perché si passa, come dire, dalla sbrinatura del freezer ai massimi sistemi, partendo anche dal presupposto che anche la sbrinatura del freezer ha una sua dignità, e questo bisogna sottolinearlo. Marrakesh e Gue su Radio Z, questa è Casini.

Segue e questa Casini su Radio Z 21:13, un'altra di quelle canzoni che hanno fatto migliaia di salti mortali, perché questa, come dire, è una delle versioni ovviamente un po' più recenti di Pasta in Paradise, canzone che in realtà di anni quella originale ne ha ben 50, ma come dire, sa ancora di nuovo, ecco. Su Radio Z c'è Somber, My Body Isn't Ready.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 26 dei Trafori in direzione Genova per lavori in galleria fino alle ore 6 è chiuso il tratto bivio di diramazione Predosabetto Le Masone e dalle 22 alle 6 nella stessa direzione sarà chiuso anche quello tra Masone ed il bivio con la 10 Genova Savona. La 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 6 in direzione di Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Bologna-Borgo Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 della 27 di novembre. Uno sguardo alle altre chiusure di questa notte: sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Favro-Chiusi in direzione di Firenze. Con questo è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Let's go.

0: Baby Gun di Tananai alle 21.36, sempre qui su Radio Z, infilato anche un bel filotto di congiuntivi, ragazzi, quasi mi commuovo quando li sento. Ci sentiamo tra poco, state qui.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse. E poi all'improvviso
3: ancora noi dentro quella. Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.

0: Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back it
1: good. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: È il fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte. Anche in questo mercoledì arriveremo lì proprio al confine con il giorno nuovo. 21:40 qui su Radio Z, scusate, su Radio Z, come sempre voi, anzi un po' di voi, visto che in tanti mi raggiungete come al solito per raccontarmi il vostro, la vostra serata. E allora 335 30 10 25, questo è il numero, c'è la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Allora poi fatto 30, secondo me si può fare 31 pure 32, e insomma chi più ne ha più ne metta, perché non ci fermiamo mai. E allora scaricatevi anche la nostra app RTL 102.5 Play. Ed è subito tempo di Tedua. Questa è la sua Blu su Radio Z.
8: Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

La canzone è quella nuova di Tedua qui su Radio Z nel Fattore Z alle 21.43, si intitola Blu, canzone che viaggia anche un po' nell'introspezione, no? Racconta anche un po' di parti profonde con quella malinconia che è tipica poi della parola e del colore blu. Poi ne parleremo, intanto Karol G.

0: Big Five, Arti Five su Radio Z nel Fattore Z. Intanto alle 21:49. Voi al 335 30 10 25. Vedi che poi tocchi una categoria, cioè gli sbrinatori di freezer. Vedi come saltano fuori. Tra l'altro, Laura, che è appunto compresa nella categoria, dice quando mai, cioè proprio mettendosi la mano sulla fronte, perché è una di quelle attività che magari cioè, vabbè, è arrivato il momento, però sottovaluti sempre un po' il livello di impegno, di pazienza che ci vuole per una roba che è assolutamente snervante. Ora, primogenito.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

33 con il fattore Z, che è anche un bel compito, è quello di portarvi fino alla mezzanotte, beh, non soltanto sbrinando frigo, ma facendo anche attività, svolgendole sicuramente tra le più divertenti, ma anche in mezzo, come dire, a quella giungla dei vostri pensieri che a quest'ora, magari dopo una giornata, distratti da altro, magari dal lavoro, cominciano ad emergere, perché questi orari qui a volte ti portano anche a quello. Ora Shiva e Geolier. Dopo di me.

Che le puoi dire, che le devi dire a Dua Lipa? La sua Dance the Night ci riporta comunque a un paio d'anni fa, anzi al 2023. Normalmente hanno un po' quell'effetto lì, no? Che rimangono lì da parte per un po', poi a un certo punto riemergono con tutta la loro prepotenza una volta riascoltata ovviamente la canzone. Sono le 22, ragazzi, noi ci risentiamo tra poco e conoscete anche già il motto. Ve l'ha detto, colpa mia, 22.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la canzone, quella di Ernia, Quando siamo soli sei magnifica, dice alla protagonista di questa dedica, alla destinataria, cioè Milano. Cosa devo dire piuttosto difficile, no? Proprio tecnicamente un po' complicato, però come dire, almeno con l'immaginazione o magari in quelle serate in cui ti va di passeggiare da solo, e questa cosa a volte può anche capitare. Siete su Radio Z, 22, 4 minuti, Frida Martini e Daddy Brock.
2: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

La più bella di McKnight Coco, 22:10 qui su Radio Z nel Fattore Z con Alex Morelli, sono io, ci siete voi, e intanto 335 30 10 25 e c'è anche Mattia che dice: ciao Radio Z, mi avete fatto compagnia per quasi 200 chilometri, appena arrivato a casa e siete ancora con me. Questo bello, insomma, di avere questo affetto e anche questa capacità, la vostra, di essere comunque della famiglia. Adela, Ain't it late?

0: Baddest Beaches era in LA, insomma non è che bisogna per forza conformarsi a Los Angeles o a Hollywood, salvo il fatto che questa frase devo dire è molto forte, i sogni si possono raggiungere anche, non so, tipo dalla Slovacchia, come ci dice Adela, girato proprio a Bratislava il suo video. Siete su Radio Z, 22:14, arriva Jimmy Neyro e la sua Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Bello finale con questo pianoforte, ma una cosa, come dire, un modo molto classico, no, per chiudere una canzone, questa Poesie Clandestine di LDA e H7. 22:19, siete su Radio Z e ci sono io che vi porto fino alla mezzanotte, come sempre sono Alex Morelli. Avete anche voi il vostro canale preferenziale al 335 30 10 25 per i vostri WhatsApp, e intanto Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, e questa è Goya. Cosa sogno?

Goya. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, e potrebbe essere un manuale, no? Come in una canzone apparentemente leggera, quindi musica leggera come si diceva una volta, si possono toccare diversi temi e sicuramente anche molto molto delicati. 22:23, siete su Radio Z nel Fattore Z con Alex Morelli e con Caffè con Ron, Clan.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Una caduta fatale da 10 metri. È morto così la scorsa notte Andrea Moretti, 22 anni, operaio, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Il parco archeologico del Colosseo sarà chiuso anche domani. Lo ha confermato il Ministero della Cultura. Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato da Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una scelta coraggiosa e di buon senso e un altro impegno mantenuto, esulta Meloni. AVS e Movimento 5 Stelle attaccano una follia economica. Il ministro ci dica dove mette le scorie. E sta giocando la pallavolo in questo momento in campo per quanto riguarda gli europei. Italia e Finlandia, risultato al momento al terzo set di 1-1.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì: condizioni meteo generalmente stabili su molte regioni, tra momenti con un po' di sole ma anche qualche annuvolamento di passaggio soprattutto al centro nord. Poche piogge, qualche episodio piovoso sulla Sardegna, locali piovaschi anche sull'Appennino centrale, meglio altrove. Tutti i dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
4: Via Radio.
5: Una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico ci porta sulla 30 Caserta Salerno, un incidente che vede coinvolta un'auto, causa un chilometro di coda tra Palma Campania e Nocera Pagani in direzione Salerno e occorrono 40 minuti per percorrere il tratto. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto per il momento, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Posto mio con Da Soup e Mara Sattei, tutto bellissimo anche questa sera, mi sento di sottolinearlo nel Fattore Z su Radio Z. Ci sentiamo tra un attimo, state qui.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: .38 qui su Radio Z c'è il Fattore Z e sarò io ad accompagnarvi fino alla mezzanotte, quello che sarà, che vediamo ormai come una dogana tra un giorno e l'altro, però magari siamo anche arrivati alla conclusione di un percorso magari lungo, faticoso, iniziato molto presto al mattino per i tanti che in questo momento magari tornando a casa dicono ok va bene, non ne posso più, non ce la faccio più, si lanciano i vestiti dove capita, si godono la radiovisione e si prendono questa comfort zone ancora per qualche minuto.

Ma vabbè, ma io voglio ballare come loro, intanto come nel video di questa Sunshine su Radio Z, 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky, questa è la radiovisione, i Jungle, alias Tom and Josh, che si fanno chiamare semplicemente TMJ, questo per dare più spazio, diciamo, tutta la parte artistica del collettivo dei Jungle, che vede loro due come ossatura, ma anche altri musicisti, rimanendo ancora di più nell'anonimato, ecco, tanti vogliono apparire, tanti invece preferiscono stare un po' nell'ombra. Ora Kashmir.

Charlie Charles Blanco, attacchi di panico, 22:48, siete su Radio Z e questo è il Fattore Z. Avete voi anche il vostro solito canale preferenziale al 335 30 10 25, dove c'è Alessia tra gli amici e le amiche che stanno studiando. Hanno studiato anche molto, però è arrivato il momento di chiudere finalmente i libri e godersi quello che rimane di questo mercoledì, ecco, quindi a rappresentanza, diciamo, di tutti quelli che hanno delle pagine davanti agli occhi e magari comunque noi che stiamo accompagnando anche con la radiovisione. 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e tutto questo in questo mercoledì che ci regala anche Save, parlar d'amore.

Safe, protagonista qui su Radio Z, nel nostro Fattore Z alle 22.52. Parlare d'amore, ma parlare anche di volley. Si stanno giocando i campionati europei. L'Italia in campo con la Finlandia. In questo momento siamo al quarto set. E la Finlandia è in vantaggio 2-1 e il punteggio al momento al quarto set di 7-5 per l'Italia, con palla in mano agli azzurri. BTS qui su Radio Z e questa è Normal.

J-Ax con il Cile, questa Maria Salvador. Magari qualcuno di voi ha l'età e comunque magari anche, come dire, lo spazio musicale per ricordarsi di quella famosa citazione che a un certo punto viene evocata all'interno di questo pezzo, che è piccolo spazio, pubblicità, che è l'incipit, le prime parole con cui iniziava una canzone di Vasco Rossi di un bel po' di anni fa, che era Bollicine. Siete su Radio Z, che si fa? Si torna tra poco e voi state qui. Sono le 23.

L'amica è quella che arriva, ti ascolta e sai benissimo che c'è in questo caso nella canzone un po' alla fine di una relazione, no? Questo dialogo è immaginario, però poi la voglia, il bisogno, comunque il piacere di avere Madame non è tanto immaginario, perché appunto nella canzone di Annalisa a un certo punto appare anche lei. 23:04, siete su Radio Z, arriva a Ridere di te.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

Depresso Fortunato, il pezzo di Olly su Radio Z, 23:10 con Alex Morelli, il Fattore Z fino alla mezzanotte. Allora Giovanni e Roberta in direzione Las Vegas, gli amici che stanno facendo il giro degli States, mi sembra di capire da alcuni piccolissimi, quasi impercettibili particolari. Ciao ragazzi, ci stanno seguendo e noi viceversa stiamo seguendo un po' loro in questo itinerario, no? 335 30 10 25, questo è il numero, raggiungeteci anche non foste a Las Vegas, va bene uguale.

You move like an animal, le Cat's Eye su Radio Z 23:13 con il fattore Z che ci porterà fino a mezzanotte. Intanto per i campionati europei l'Italia e la Finlandia in campo. La Finlandia al quarto set in vantaggio per 2-1, ma al momento il punteggio del quarto set è 24-20. Ora Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci.

aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in

Pianeti era il titolo di questa canzone ed era anche il titolo del primo album di Ultimo, e ci ha riportato ovviamente indietro fino a quel momento lì, e in questo caso un po' anche con l'immaginazione, come spesso accade, e tra l'altro immaginazione che è anche un bel riferimento all'interno di questa canzone. Abbiamo un po' rivisto tutta la carriera di Ultimo, di questi ultimi 10 anni. 23:19, siete sempre su Radio Z con il Fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte. Giornata che per molti si sta concludendo proprio ora, ma non dimentichiamoci di quelli che invece a quest'ora invece sono svegli, lavorano e dovranno affrontare anche le prossime di ore. 335 30 10 25 ed è subito tempo di Wow, virgola, man.

Woman, mi stavo domandando anche quanta musica dance house di fine 80, nei primi 90 abbia assaporato, abbia masticato Peggy Gao per arrivare poi comunque al successo che ha ottenuto, tutto meritato del resto. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 30 Caserta Salerno. È chiuso il tratto tra Sarno e Nocera Pagani in direzione Salerno per un incidente che vede coinvolte 3 auto. Chi viaggia verso Salerno deve uscire a Sarno, dove si segnala 1 chilometro di coda, e può rientrare a Nocera Pagani dopo aver percorso la statale 367. E al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

serenamente la canzone di Bruli di Bruli e Jesh. Stavo facendo l'inversione come intanto mi capita di fare per gioco. Giuli Bresh su Radio Z 23:33, altra canzone che effettivamente è assolutamente coerente con il titolo serenamente, e quella serenità un po' ti arriva, e come bossa nostra invece per i prossimi minuti con Gaia.

23:40 su Radio Z, Billie Eilish e la sua Birds of a Feather, che prende spunto anche da un modo di dire, una specie di proverbio, un'espressione, che è Birds of a Feather flock together, cioè gli uccelli di una stessa piuma si raggruppano, che è quando si dice sostanzialmente chi si somiglia si piglia. Ecco, forse è più efficace, come dire, il modo di dire italiano, no? Piuttosto che quello inglese. Oh, però loro lo capiscono, quindi è un po' come dire menare il can per l'aia, ci impieghi un po' a capire esattamente il suo significato. Qui nel Fattore Z è il momento di Anna e Wild Girl Wasted.

Wild Girl Wasted con Anna qui su Radio Z, tanti riferimenti, beh naturalmente Miley Cyrus perché è preso un po' come emblema della trasgressione, che è un po' il leitmotiv diciamo della canzone, e poi mi piace molto però l'invito turn your speakers on up, cioè quindi speaker molto alti in questo caso, spero a prova di vicini, ma in ogni caso ce lo siamo goduti fino a qui alle 23.43 qui su Radio Z, dove c'è ancora un pezzetto di Fattore Z che ci porterà alla mezzanotte anche con la complicità di Barry Can't Swim, e questa si intitola Dance Dance.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

C'è anche Venerus tra i protagonisti di questa nottata, o meglio, serata un po' tarda con il Fattore Z, la sua Ti Penso, beh, che ci porta a una realtà quotidiana dove lui ci ha messo molta profondità, però per rimanere terra a terra, sai, quegli incontri casuali nel caos di una città, magari al bar vai sempre nello stesso posto e c'è quella persona lì che magari è un po' in disparte, però cattura la tua attenzione. A un certo punto viene utilizzato anche il magnetismo e quanto possono essere magnetiche certe persone. Siete qui su Radio Z, io sono Alex Morelli, vi accompagnerò anche per i prossimi minuti fino alla mezzanotte. Voi avete il 335 30 10 25 e arriva anche Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso, come sempre qui su Radio Z, con un video veramente molto ipnotico. Non riesco a smettere di guardarlo, più che altro perché quelle immagini danno veramente l'idea di una cosa sognata, no? E secondo me probabilmente è frutto della mente degli autori. Dopo una cena, mettiamola così, un po' abbondante, via. Qui su Radio Z c'è anche la radiovisione, visto che di video vi stavo parlando, 266 digitale terrestre, 735 di Sky. E arrivano DJ Goya, Jason Derulo, Man.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Made in Italy, Rosa Chemical. Stavo pensando, ci ho pensato soltanto adesso, dopo un sacco di anni, che la fase, la parte in cui lui a un certo punto sul podio prende il microfono e lo mette in bocca, sia la, come dire, la citazione di un meme famosissimo. Però poi bisognerebbe chiedere a lui a questo punto se è proprio per quello. Il pezzo che tra l'altro ci fa chiudere il nostro fattore Z, ragazzi, rimanete connessi. Noi ci risentiamo domani, sempre qui su Radio Z a partire dalle 21. Voi godetevi la notte, che sarà bellissima. Da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: umano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.